0: Forever. Era il 1998, le Spice Girls, ragazzi, rispolverate in chiusura di Sequenza Mixata, grazie al nostro JJ Carrozzo. Mancano 20 alle 6. Buongiorno, buon martedì, l'11 agosto del buono Berardinelli fino alle 9. Fra poco lo zio vi parla di un tema che ci tocca da vicino. Prima dicevo all'inizio della sequenza, se non disturbate il vicino, alzate il volume, no? Per ascoltare le nostre quattro canzoni in fila. Bene, questo problema ci tocca da vicino perché è il tema dell'alto volume, dello schiamazzo, del disturbo della quiete pubblica e i confini sottili della legge in giro per il mondo e anche in Italia. Fra poco con me su RDS.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Perché? Perché? Perché quest'estate a

0: qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Fra poco vi porto a Cuneo per parlarvi di una storia incredibile. Siete su RDS, dove c'è Giovanotti.
8: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione.

In realtà il giro per il mondo lo facciamo anche noi su RDS, perché parliamo di inquinamento acustico urbano che, amici, diventa ormai un problema globale che minaccia la salute e il sonno di milioni di persone. Ogni stato cerca in realtà poi di tutelare, no, proprio i propri cittadini come può, applicando regole locali, sezioni della città a seconda delle periferie o del centro, e vabbè, i limiti di decibel per garantire la pace notturna. Questo le istituzioni in Europa, per esempio, si lavora da tempo a suon di direttive comunitarie, a soglie di decibel specifiche per contrastare proprio il traffico e la movida, proteggendo poi la salute psicofisica di tutti. Negli Stati Uniti com'è? Beh, il concetto di disturbo da quelle parti si è persino evoluto oltre il suono. Pensate che diversi distretti hanno avviato cause legali contro le piattaforme digitali. Voi direte perché? Perché sono accusate di costituire un disturbo della quiete pubblica per i danni arrecati alla salute mentale per dei più giovani. In Italia il punto di riferimento è l'articolo 659 del codice penale, che punisce chiunque disturbi il riposo e le occupazioni delle

persone, superando la normale tollerabilità. La legge però sa anche guardare oltre i semplici decibel. C'è questa vicenda interessante, incredibile, che arriva da Cuneo, dove un uomo è stato portato in tribunale dal proprio vicino, esasperato dall'alto volume a cui veniva ascoltata Radio Maria. Salutiamo tutti i colleghi di Radio Maria, in particolare durante l'ora del rosario. La decisione del giudice è stata che la richiesta di risarcimento del vicino l'ha respinta. La sentenza ha proprio riconosciuto che quelle trasmissioni ad alto volume non erano un semplice schiamazzo, ma rappresentavano la principale fonte di conforto per l'anziana madre malata dell'uomo, che evidentemente insomma non sentiva neanche tanto bene. Una storia che ci dimostra come tra codici penali, soglie di tollerabilità, soprattutto d'estate con i turisti, insomma nei centri storici sappiamo qual è la situazione. Se abitate in un centro storico super affollato, dormire non è semplice. La giustizia riesca a volte comunque a trovare, no, un equilibrio tra la regola e l'empatia. Sì, ma vista l'ora, se ci ascoltate in auto, beh, nessun disturbo della quiete pubblica. L'invito è di alzare il volume per ascoltare anche questo disco. Sembra

0: Il disco di Peggy Goo, Human, su RDS. Allora, un reminder veloce a Quizzapando, il gioco dell'estate di RDS per vincere la special RDS bag con tutti noi i nostri gadget estivi. Ricordatevi che l'indizio lo trovate solo sull'app di RDS. Se non ce l'avete, scaricatela oppure aggiornate la vecchia versione con quella nuova. Sotto il banner trovate il banner. Scusate, grattate l'immagine e scoprite il suggerimento visivo. Vi basta poi premere il tasto verde per inviarci la risposta diretta su WhatsApp. Ok, allora, la domanda di oggi è: siamo al terzo posto, siete lontanissimi, già centinaia i messaggi che arrivano direttamente dalla nostra app, però siete davvero molto lontani. Quell'indizio là, ragazzi, non è un medagliere, non posso darvi una mano, però non è un medagliere, non è una classifica. Pensate proprio a quell'indizio che vi può dare una grande mano. Volate sull'app, grattate la foto, pensate bene, provate a vincere con Quizzapando.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Forza, belli che siete, sono le 6 in punto, è quasi l'alba di una giornata d'estate calda, ma noi ci mettiamo un po' di freschezza, almeno con la mente, con il pensiero, perché la musica spesso ci riporta indietro nel tempo, come in questa

0: questo inizio d'ora e la musica ci rallegra, insomma ci fa stare comunque meglio. Certo, soffrire il caldo è davvero dura in questa estate. Siete su RDS con Del Buono, col Berardinelli fino alle 9. Dicevo, disco bello dell'estate 1999, era un disco che ballavamo anche in disco quasi nella versione remix.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: L'ottimo Bruno Mars, il suo nuovo singolo My Soul su RDS, chiude la sequenza mixata delle 6, sono le 6:13. Abbiamo acceso le nostre macchine alle 5 in diretta per questo la prima parte del giorno del martedì 11 di agosto. Max Del Buono vi parla qui al microfono. C'è Luca Berardinelli in regia. Salutiamo tutti gli amici che pian piano, con fatica si stanno svegliando. Se volete raccontarci un po' come va là fuori, 388 22 388 22, pochi secondi in realtà, non fate tutti sti vocali di 3 minuti perché poi sarà impossibile farvi sentire. 20 secondi, ci raccontate un po' come va là fuori e più tardi sentiremo anche la vostra voce. Fra poco invece lo zio vi parla di tempo, di vita e di come stiamo ridefinendo il nostro modo di stare al mondo. Fra pochissimo, state con me.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: 12.000 persone hanno già detto sì. E tu, domenica 27 settembre, vivi la Polimiran Milano 26, la 10 km del Politecnico di Milano aperta a tutti, con un percorso unico, tanta energia e tutta la musica di RDS 100% grandi successi. Ti aspettiamo sulla linea di partenza. Iscriviti su sport.polimi.it.
0: Siamo in redazione RDS per i fatti del giorno. Gianluca Gizzi, ben trovato.
7: Buongiorno. Il violento terremoto di 7.4 Richter che ha colpito il nord-ovest della Colombia sale a 132 vittime e 570 feriti. Il bilancio provvisorio in tanti sotto alle macerie. Cali, la città più colpita, paura anche a Bogotà.

0: Conflitto russo-ucraino, missili nella notte di Mosca su Zaporizhzhia, al momento 5 le vittime, colpita anche la capitale Kiev. Lo stretto di Hormuz è completamente aperto ed è controllato solo dalla Marina degli Stati Uniti, che lo ha sminato. Così il presidente americano Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Su Israele il rapporto con il premier Netanyahu, il tycoon dice, è molto buono malgrado le divergenze su Gaza. Intanto l'esercito di Tel Aviv torna a colpire il sud del Libano. No, un'immigrazione incontrollata, unite per difendere l'Europa, lo scrivono via social insieme Meloni, Frederiksen. Serve maggior rigore, dicono la Presidente del Consiglio e la Premier danese, che chiedono di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. L'attentato a Sigfrido Ranucci è in carcere a Rebibbia Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'ordigno esploso vicino alla casa del giornalista a Pomezia nello scorso ottobre. Nell'ordinanza il GIP di Roma parla di spregiudicatezza e capacità criminale. E l'Italia ancora nella morsa del caldo, oggi bollino rosso in 19 città, domani saranno 20, attese temperature fino a 40 gradi, a Ferragosto dal 17 forse una tregua. Dominio azzurro nel lancio del peso agli europei di atletica a Birmingham, medaglia d'oro per Leonardo Fabbri, argento a Zanevair Zainab Dosso, settima nella finale dei 100 metri. Nel salto in lungo, infortunio muscolare per Mattia Furlani, il campione del mondo in carica parla di stagione finita. E a Parigi, agli europei di nuoto, Alberto Razzetti, medaglia d'argento nei 400 misti. Questa è RDS.
1: Fra circa 20 minuti altri aggiornamenti con la redazione, grazie a Gianluca Gizzi. Buongiorno a tutti.

0: domenica.
1: Ciao, sono Maria. Volevo dire che la cosa meravigliosa di lavorare ad agosto, perché io le ferie le ho già fatte a fine giugno, inizio luglio, è che non trovi quasi nessuno per strada.
2: È vero.
1: E puoi anche permetterti di alzarti quei 10 minuti, un quarto d'ora più tardi, sapendo che non farai tardi al lavoro.
2: Brava Maria, l'aspetto positivo, insomma, nell'aver fatto le vacanze a luglio e lavorare nel mese di agosto, nonostante il gran caldo, e che si ottimizzi, diciamo, il tempo, soprattutto la mattina, magari a quei 10 minuti in più che ti servono. A proposito proprio di tempo, no? E di vita, dicevo, di come stiamo ridefinendo anche il nostro modo di stare al mondo. Avete mai sentito parlare di mini retirements? Cioè, mini pensionamento sarebbe, no? Dimenticate la solita idea proprio di pensione a fine carriera. Sempre più giovani stanno scegliendo di prendersi pause volontarie di 6 o 12 mesi lungo il proprio percorso lavorativo. Questo per quanto riguarda il futuro, appunto, della nuova generazione. L'obiettivo è ovviamente viaggiare, studiare, anche un po' stare in famiglia, no? Rallentare in qualche modo. Secondo una ricerca di HSBC, un giovane su due desidera vivere almeno una mini pensione, e tra la generazione Z la cifra sale addirittura al 63%, complice magari un'età pensionabile che si allontana, carriere meno lineari rispetto al passato. L'idea, diciamo, che è abbastanza evidente e chiara, perché rimandare tutto a un futuro incerto, certo, ci servono risparmi e pianificazione, ma la domanda resta aperta: dobbiamo davvero aspettare 50 anni per iniziare a goderci poi il nostro tempo, no? No, dicono i giovani che ci stanno pensando, sono lungimiranti, ci pensano un po' al futuro. E a proposito di tempo, c'è un'altra tendenza che sta conquistando tantissimi. Non significa ignorare i problemi, ma uscire dal pilota automatico e dare valore ai piccoli dettagli, e quindi anche al tempo. Un caffè assaporato lentamente, una passeggiata senza fretta, un piccolo rituale serale.

La psicologia conferma che portare consapevolezza nelle azioni di ogni giorno allena proprio la presenza e aumenta il benessere mentale, quindi dovremmo cominciare a pensarci un po' di più. I ragazzi ci danno il buon esempio, non serve trasformare la vita in un film, basta magari smettere di attraversarla senza notarla. Quindi la magia non sta sempre nei grandi eventi, ma nel modo in cui scegliamo di vivere quelli ordinari. Per cui, tornando proprio al discorso che dicevamo all'inizio, ridefiniamo il nostro modo di stare al mondo, che ci può aiutare a vivere il quotidiano.

0: L'applauso, l'applauso. Hanno alzato un po' il gomito, secondo me. I Lumineers di Oh Hey, qualche anno fa l'ascoltavamo a manetta. Questa ora di essere ripescata, riascoltata alle 6:28 minuti del Buono Berardinelli. Allora, abbiamo parlato di come gestire il tempo. C'era la nostra amica Maria, dice che vivendo in città, giustamente la cosa positiva, se vogliamo prendere e trovare qualcosa di positivo nel mese di agosto, è che essendoci meno gente in città si arriva tranquillamente al lavoro ai 10-15 minuti in più rispetto agli altri giorni dell'anno. Invece c'è qualcuno che risponde a Maria ed è lei.
1: Io volevo dire a Maria che perché lei vive in città, noi invece che viviamo al mare è esattamente il contrario. Quindi praticamente ti devi alzare mezz'ora prima per arrivare alla solita ora. Ciao.
0: Ciao, e lo scotto da pagare. Tra l'altro, sai come si chiama Luca? Lei si chiama Marina. È scritto, era già scritto. Va bene, grazie comunque per quest'altro contributo che ci ha fatto anche un po' sorridere. Comunque, che siate al mare, che siate in montagna, che siate ovunque nelle città, nel mese di agosto, magari anche più solitari, ascoltate la Radio 100% Grandi Successi, perché in questa estate di successi nuovi ce ne sono. Per esempio, il ritorno di Olivia Dean. Novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Ligabue, le donne lo sanno, tra i nostri grandi successi dal 2006, riascoltato nella mattina del martedì 11 di agosto, del buono Berardinelli, l'abbiamo già detto, siamo insieme, vi accompagniamo questa prima parte della giornata. Diciamo che l'ora è abbastanza tematica, perché abbiamo parlato un po' della gestione del tempo, di come lo utilizziamo spesso anche male, e la generazione Z ci aiuta magari a capirci forse qualcosa di più, ma noi più grandi, anche quando siamo in vacanza, sbagliamo forse, a detta degli esperti, a vivere il tempo, anzi addirittura a guardare l'orologio. Fra poco diciamo ampliamo un po' questo discorso abbastanza interessante, arriveranno anche gli aggiornamenti della nostra redazione fra qualche istante.
1: Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA!
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
7: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
8: Gare in tutta la regione,
7: impianti nuovi, migliaia di volontari.
8: Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su ta2026.com.
0: 20 alle 7, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in redazione RDS, Gianluca Gizzi.
9: Buongiorno, l'arresto di Walter Lavitola per l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore è accusato di essere il mandante, caccia al suo factotum il camerunense Gomez Tavares. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda di quattro persone che ha compiuto l'attentato. Si aggrava il bilancio del terremoto in Colombia, 132 vittime secondo le ultime informazioni, oltre 570 i feriti, epicentro del sisma di 7.4 Richter nella zona occidentale del paese, 5 città in allerta rossa. A Cali coprifuoco e militari, al momento non risultano italiani coinvolti. No a un'immigrazione incontrollata, unite per difendere l'Europa, messaggio congiunto sui social della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier danese Frederiksen, chiedono di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Ucraina, missili russi su Zaporizhzhia nella notte, bilancio 5 morti e 20 feriti, attaccata anche Kiev. Lo stretto di Hormuz è sotto il controllo delle forze americane, l'annuncio da Trump, il tratto di mare è stato sminato ed è completamente aperto alla navigazione, assicura il presidente americano. Poi avverte: ho le capacità per decapitare l'Iran. Intanto nuovi attacchi di Israele nel sud del Libano. Gli europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel lancio del peso, medaglia d'oro per Leonardo Fabbri davanti a Zanivair, Zainab Dosso settima nella finale dei 100 metri. Nel salto in lungo fuori Mattia Furlani che ha riportato un nuovo infortunio muscolare. Altra medaglia italiana agli europei di nuoto di Parigi, c'è l'argento di Alberto Razzetti nei 400 misti. Questa è RDS.
0: Grazie Gianluca, ci risentiamo alle 7, il distacco mentale dai doveri, anche d'estate.

È il titolo del successo estivo di Samurai J, riascoltato su RDS. Estate 2026, succede un po' a tutti, no amici? Chiudiamo il computer, attiviamo l'out of office, come dicono quelli bravi, arriviamo in spiaggia, ma nei primi giorni di vacanza, soprattutto in quei primi giorni, continuiamo a guardare l'orologio, ahimè. Il corpo è partito, la mente è ancora in ufficio. Gli psicologi lo chiamano time pressure, cioè per mesi trattiamo il tempo come una risorsa da ottimizzare invece che come qualcosa da vivere, e la vera svolta avviene solo quando attiviamo un altro termine inglese, perdonatemi, il psychological detachment, cioè il distacco mentale dai doveri. Perché? Perché se sei davanti al mare ma ripensi alle email, hai solo cambiato panorama, capito amico che sei in vacanza? Le vere ferie iniziano quando non guardiamo più l'orologio pranziamo solo perché abbiamo fame. Il lusso più grande non è avere tempo, ma dimenticarsi proprio di misurarlo. E c'è chi questa scelta di libertà l'ha portata all'estremo. Pensate a un certo Mauro Morandi, l'uomo che ha vissuto da solo per oltre 30 anni sull'isola di Budelli. Alla fine degli anni 80 è diventato il custode dell'isola e non se n'è più andato da lì. E te credo, una vita essenziale immersa nel silenzio della natura e lontana da ogni comfort moderno, per alcuni una scelta di isolamento radicale, per altri invece la massima espressione di libertà. Sogniamo un po' tutti di essere Mauro Morandi, è una storia incredibile che ci lascia con una domanda: quanto saremmo disposti a rinunciare pur di vivere davvero secondo le nostre regole?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, Successo dell'estate, siete su RDS. Buongiorno a voi che avete acceso da poco l'autoradio, la TV al 265 del digitale terrestre, o se ci ascoltate anche dalla nostra app. A proposito, sulla nostra app c'è Quizzappando, la domanda per vincere la special RDS bag di questa prima parte della giornata è: siamo al terzo posto. Allora, piccolo aiuto, ve l'ho dato anche se non potrei, non è un medagliere, non è una classifica. L'indizio trovato proprio grattando sulla nostra app vi serve per indirizzarvi verso quel terzo posto, quindi la risposta non può essere l'indizio, per cui se mi scrivete quello che c'è sotto non vale. E quell'indizio serve appunto come aiuto importante per cercare la risposta.

0: esatta al Quizzappando. Fra poco torniamo, state con noi.
1: Tra poco,
2: tra poco,
1: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
2: Estate è piena di ricordi
1: con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: E martedì 11 agosto, cosa succede nel mondo? Tutti gli aggiornamenti con il nostro Gianluca Gizzi. Sentiamo.
4: Buongiorno, il violento terremoto di 7.4 Richter che ha colpito il nord-ovest della Colombia sale a 132 vittime e 570 feriti, il bilancio provvisorio, in tanti sono sotto alle macerie, Cali la città più colpita, paura anche nella capitale Bogotà. In Ucraina, missili di Mosca nella notte su Zaporizhzhia, al momento 5 le vittime, è stata colpita anche la capitale Kiev. Lo stretto di Hormuz sminato e completamente aperto sotto il controllo esclusivo della Marina degli Stati Uniti, lo assicura Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. No all'immigrazione incontrollata, unite per difendere l'Europa, lo scrivono via social insieme Meloni, Frederiksen, serve maggior rigore, dicono la Presidente del Consiglio e la Premier danese, che chiedono di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. L'attentato a Sigfrido Ranucci è in carcere a Rebibbia, Walter Lavitola, l'imprenditore, ha accusato di essere il mandante dell'ordigno esploso vicino alla casa del giornalista Pomezia nello scorso ottobre. Nell'ordinanza il GIP di Roma parla di attentato commissionato dalla Vitola per proteggere e accrescere la popolarità dell'amico Ranucci, ma non ci sono elementi di un accordo fra i due, assicura il giudice. E l'Italia ancora alle prese con l'AFA, bollino rosso oggi in 19 città, domani saranno 20, previste temperature fino a 40 gradi a Ferragosto, il 17 forse una tregua. Le previsioni nel dettaglio ora con Trebi Meteo.
5: Giornata odierna stabile ed assolata sul nostro territorio, ma il dato importante da segnalare sarà il caldo che si farà davvero sentire da nord a sud, con anche punte localmente di 37-38 gradi, valori come sempre registrati all'ombra, quindi al sole potremo percepire anche qualche grado in più. Da segnalare però tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, a tratti in Appennino e localmente anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Ma per dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
0: Grazie Gianluca Gizzi, la nostra redazione più tardi per ulteriori aggiornamenti. Allora, cambiamo registro ovviamente, il nostro compito è dare leggerezza, la musica che ci intrattiene già a partire dalle prime ore del giorno, del buono che vi trasmette dal Salento, dal Tacco d'Italia, a Roma invece la regia di Luca Berardinelli, sempre attento, torneremo sul nostro Quizzappando fra poco per poi scoprire chi vince l'RDS, la special RDS bag dell'estate con tutti i nostri gadget. La musica, dicevamo, l'estate del 1986, Tough Cup, The Artist Formerly Known as Prince, la sua meravigliosa Kiss.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: senti mai più.
1: Tu cosa fai stasera? Anzi, questa sera il disco di Noemi riascoltato in chiusura di Sequenza Mixata dal nostro JJ Carrozzo, che ringraziamo. Fra poco mi piacerà portarvi tra la Finlandia e il Messico, due paesi molto lontani, ma parleremo di legami, di quelli che invece cerchiamo ogni giorno e di quelli capaci di resistere a tutto. Fra poco con Del Buono qui su RDS.
2: Mario Montagna, attivo, sdraiato.
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono le 7:15, siamo odorati, siete su RDS del buono Berardinelli, anche John Legend c'è. Cioè.

Break Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter su RDS. Battisti, vi ricordate cantava della spesa con il nastro rosa, no? Negli anni 70. E questa storia parte dalla Finlandia, ha a che fare un po' con questo colore, con la spesa. La catena di supermercati K-Kauppa, credo di pronunciarlo bene, lo spero, sta rivoluzionando il modo di fare nuove conoscenze con un'idea tanto semplice quanto geniale. Si chiamano Sinkukori, i cestini rosa per single. Allora, chi lo sceglie all'ingresso, sono lì tutti belli infilarati, segnala con discrezione agli altri clienti di essere aperto a fare due chiacchiere. Cioè tu prendi il carrello con il, non con il nastro rosa, ma con il cesto rosa, e quindi in qualche modo fai capire che sei incline alla chiacchiera, alla conoscenza. Quindi niente algoritmi o app di dating, c'è cioè questa alternativa tutta offline, spontanea, per trasformare la solita spesa tra gli scaffali nella possibilità invece proprio di un incontro. Chissà che non verrà magari così emulato anche da altri paesi. La Finlandia ha dato il via, perché in fondo, amici, tutti cerchiamo quel filo invisibile, no? Capace di unire due vite. È lo stesso filo che dall'altra parte del mondo si è trasformato nell'abbraccio più forte della tempesta, ed è proprio il caso di dirlo. Dobbiamo andare in Messico, a Poza Rica per la precisione, dove durante una devastante alluvione la casa dei due anziani, Ilario ed Elodia, è stata travolta dalla furia del fiume. Purtroppo senza più nulla a cui aggrapparsi, i due si sono stretti forte l'un l'altro per ore, sospesi nell'acqua in attesa di soccorsi. Qualcuno da lontano, non potendo far nulla, ha ripreso, e questo video è diventato super virale, e soprattutto la foto del loro abbraccio ha fatto proprio il giro del mondo, diventando il simbolo eterno di come l'amore, vedi, no, possa essere l'unico vero rifugio quando tutto attorno poi crolla. Quindi messaggi belli sempre dai nostri talk, dai nostri argomenti, dalla speranza di un nuovo sguardo tra le corsie della spesa, no? Abbiamo detto, in Finlandia la certezza di due mani che non si lasciano mai. Ricordiamoci sempre la forza immensa delle connessioni umane. Bellissimo.

0: Lose Control, che voce ragazzi, Teddy Swims su RDS, sono le 7:27 del buono Berardinelli, con fatica stamani perché abbiamo fatto le ore piccole in realtà con la notte di San Lorenzo, non so se qualcuno è stato così fortunato di vedere le Perseidi, che poi tra l'altro abbiamo detto che sono un po' posticipate quest'anno, doppio appuntamento astrale con le Perseidi appunto il 12, le stelle cadenti, la scia che ogni anno in questo periodo per esprimere un desiderio, per sognare, ma anche l'eclissi che ci sarà, che sarà parziale in Italia. Tra i tanti messaggi leggevo quello di Elena da Palermo che dice: questo è il mio primo giorno dopo 2 settimane di ferie, buon lavoro a tutti. Per cui tanti amici, che noi parliamo sempre di vacanze ad agosto, però tanti invece le hanno già vissute, già fatte, questo rientro è abbastanza duro con il gran caldo, altri invece le ferie le faranno magari nella quindicina che arriverà dopo Ferragosto. Noi vi teniamo compagnia, qualsiasi cosa voi state facendo fino alle 9 c'è del buono, c'è Luca Berardinelli e c'è una novità bellissima, attenzione, alzate il volume, Martin Garrix con U2 insieme, eccola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: ciò che mi fa stare bene. Ora sei tu amore e fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Però è l'alba, sono le 7.36. Caro Tiziano, grazie. Allora è arrivato il momento di scoprire chi vince la special RDS Bag con il nostro quiz Zappando. E andiamo a Lodi da Lucia. Buongiorno.

0: Gli hanno provato, qualcuno ha indovinato, ma tu sei stata proprio quella più precisa. La domanda, grattando dalla nostra app, hai visto un indizio, no? Quell'indizio ti ha aiutato. Qual era l'indizio?
1: Era il mappamondo.
0: Era il
1: mappamondo. L'ho interpretato come globo.
0: Come globo. E quindi siamo al terzo posto, la risposta è esatta.
1: Siamo il terzo pianeta del sistema solare.
0: Cioè la Terra è il terzo al terzo posto.
1: Partendo dal Sole siamo il terzo pianeta.
0: Bravissima, l'applauso a Lucia. Spediamo a Lodi, perché ti arriverà al tuo ritorno la special RDS bag. Saluta la mammina, la nonna, i parenti, tutti quanti e tutta la tua famiglia. Buon estate all'isola d'Elba a questo punto.
1: Grazie mille, vabbè, buone ferie quanto prima anche a voi.
0: Grazie, io a settembre. Ti voglio bene. Ciao Lucia, buona estate.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Buon estate, ciao, ancora, ciao.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Beh, diciamo che poi intorno alle 9 si tornerà a giocare al Quizzappando con Renzo e Paolo. Buongiorno!

0: Senorita, Shawn Mendes con Camila Cabello su RDS. Mancano 20 giorni, amici, al ritorno della squadra di Tutti Pazzi. Dal 31 di agosto si riparte proprio con una nuova grande stagione del nostro Morning Show. Ma Rossella, Ciccio e Buzz li ripeschiamo con piacere ogni mattina riascoltando uno scherzo della passata stagione. Qui in questo scherzo c'è Marco Bazzoni in arte Buzz, che diventa CSI Monnezza. Sentiamo lo scherzo.
1: CSI Monnezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
2: Ciao, sono Nicoletta. Voglio fare uno scherzo a mia sorella con CSI Monnezza. Pronto?
3: Buongiorno, salve, la sezione di Arpino. Chiamiamo per te i controlli.

0: Quelli che abbiamo fatto.
1: Sì.
0: Allora signora, qua mi risulta che lei ha buttato l'immondizia dell'indifferenziata al giorno dell'umido.
1: Sì, però l'ho anche segnalato. È stato proprio un errore, l'ho segnalato.
0: Quindi mi sta confermando che è stato un errore. Però è un errore, okay. Signora, questo.
1: Lo sto ammettendo, te l'ho anche detto. Sì.
0: Ammetto, per questa cosa noi dobbiamo mandarle la multa per questa cosa.
1: Posso sapere a quanto ammonta la multa?
0: Allora mi faccio un attimo controllare.
2: Però c'è rapidamente.
0: Mi controlla quanto è la multa. Signora, siamo a 780 euro.
1: 780 euro.
0: E poi ci abbiamo un'altra segnalazione. Che?
1: Però guardi, io l'ho veramente segnalata questa cosa.
0: Mamma mi ha confermato che era un errore. Lei mi poteva dire che questa era una cosa che non era. Lei l'ha fatto con dolo, signora.
2: Ha dolato.
0: Questa è una cosa che lei ha fatto
1: con
0: sapendo
1: dolo.
0: Di fare.
1: Mamma, quale dolo? Signore, io ho due bambine piccole, quel giorno ero piena di pannolini belli, sono andata a buttare convinta che dovevo buttarli.
2: Quindi anche i pannolini.
0: Lo sapeva che erano un giorno giusto, però mi scusa.
1: Se lei
0: l'ha buttata e poi ha avvertito, è perché si è resa conto che era un errore.
1: Ma secondo lei io mi voglio prendere le multe?
0: No, questo è dolo, signor. Questo
1: ma
0: è dolo.
1: Ma che cosa? Che uno.
0: Scusi,
1: ma lei ha
0: buttata. Lei ha buttata. Scusi.
1: Lei è uscita. Io accendo un incendio con l'intenzione di bruciare. Quello
0: è dolo.
1: Lei è uscita.
0: Mercoledì
1: con giovedì. Signori, ma porti pazienza.
0: Io la sto chiamando perché lei, questa è la seconda segnalazione. Perché la prima era molto più grave. Quando lei ha buttato purtroppo nei bidoni a uso commerciale della spazzatura privata.
1: Che cosa? Ma io nel bidone a uso commerciale non ho buttato mai niente.
0: No, signora, c'è
1: una
0: spuna berlingo azzurra e c'è una signora con i capelli corti a caschetto, è lei, no? E ha buttato questi. Signora, ammetta anche questa.
1: Ma questo io sinceramente
0: se l'ammetta. Siamo 1.500 più 780, sì. Bidone a uso commerciale, quello vicino alla farmacia.
2: Due passa.
1: Ma bidone di quelli che sono in piazza che ci possono buttare tutti.
0: No,
1: buttare un pannolino lì. Io bidoni con le chiavi.
0: Quindi lei comunque i pannolini li butta. Cioè lei li butta.
1: Allora
0: le butta anche nelle piazze.
1: I pannolini li butta all'indifferenziato, i pannolini, signore.
0: Ma perché la persona che non butta, o me lo ammette, signore. O me lo ammette. I pannolini in mezzo alla strada.
1: Tanto è vero che io l'altra volta ho chiesto.
0: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio.
1: Ma c'è solo io i pannolini.
0: Non so sto bambino che si magna.
1: Ma scusi, ma che mi sta prendendo in giro?
0: Sì, è uno scherzo, sei diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto. Nicoletta ti ha fatto uno scherzo.
1: Ciao Nicoletta, ciao Roberto.
3: Tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Gali su RDS Casa Mia, che dovrebbe essere più o meno dalle parti di Milano per quanto riguarda Gali. Fra poco invece, nella prossima ora, vi porto ad Udine, ma anche un po' negli States, per raccontarvi una storia che avvicina due loghi così lontani. State con me su RDS, fra poco.
1: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Le notizie alle 8 su RDS, c'è Gianluca Gizzi. Ben trovato, Gianluca.
5: Buongiorno.
0: Ti ascoltiamo, c'è l'attualità.
5: Si aggrava il bilancio del terremoto in Colombia, 132 vittime secondo le ultime informazioni, oltre 570 feriti, e si continua a scavare tra le macerie in tanti ancora intrappolati. Epicentro del sisma di 7 Richter, la zona occidentale del paese, 5 città in allerta rossa, Cali, coprifuoco e militari. Al momento non risultano coinvolti italiani. Gli Stati Uniti annunciano uno stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari. Intanto Trump parla della situazione in Iran, lo stretto di Hormuz è sminato e aperto sotto il controllo delle forze americane. L'annuncio del presidente statunitense che avverte: ho le capacità per decapitare l'Iran, e ci sono i nuovi attacchi di Israele nel sud del Libano. Sui mercati, prezzo del petrolio in lieve rialzo, il Brent, il greggio di riferimento europeo, è a quota $87.79 al barile. In Italia, nel settore carburanti, si intensifica l'azione di vigilanza delle fiamme gialle e del garante per la sorveglianza dei prezzi. I numeri con Roberta Lupi.
6: 4.800 i controlli negli ultimi 5 mesi, 165 le denunce e 20.000 tonnellate di prodotti energetici sequestrati. Oltre 2.000 le violazioni contestate a poco meno di 1.000 operatori per irregolarità sulla mancata esposizione dei prezzi o sulla difformità tra quelli comunicati e quelli effettivamente praticati. L'attività di vigilanza lungo l'intera filiera distributiva per contrastare le frodi sui prodotti energetici e i fenomeni evasivi in materia di accise, oltre che per il controllo del rispetto degli obblighi di trasparenza sui prezzi praticati alla pompa.
5: L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci. L'imprenditore è accusato di essere il mandante e caccia al suo factotum il camerunese Gomez Tavares. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda di 4 persone che ha compiuto l'attentato. E il nostro paese è ancora nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 19 città, domani saranno 20. Attese temperature fino a 40 gradi a Ferragosto. Dal 17 forse una tregua. Questa è RDS.
0: Grazie alla nostra redazione, a Gianluca Gizzi. Sono le 8:00, siamo tornati già in onda dalle 5 per una quarta ora insieme a Max Del Buono in diretta dalla Salento con Luca Berardinelli che mi segue in regia fino alle 9. Poi ci sarà Mauro Casciari con Renzo Di Falco a proseguire, a tornare anche a giocare al Quizzapando, il nostro gioco dell'estate. A proposito d'estate, bevande di questa stagione, so, Tommaso Paradiso quest'anno parla di Coca-Cola, di agitare Coca-Cola fra quintale di aranciata, qualcuno, soprattutto dei ragazzini, la limonata, quella venduta sui marciapiedi. Fra poco ne parliamo.
1: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

Achille Lauro su RDS. Allora, vi avevo promesso di parlarvi di sogni da ragazzi, spesso accomunati da tante cose e città nel mondo, no? Parliamo della limonata fresca e di come un pizzico di intraprendenza si trasforma in una storia bellissima. Allora, partiamo dagli Stati Uniti, dove il Lemonade Stand, come lo chiamano loro, è un'istituzione. Avete presente proprio i banchetti di limonata gestiti dai bambini nei film, anche nei fumetti di Peanuts, no? Se vi ricordate, c'è questa tradizione culturale per insegnare ai più piccoli i primi valori del lavoro, dell'indipendenza, della solidarietà spesso. E questa pratica è talmente amata che in molti stati americani esistono delle leggi ad hoc per tutelare questi piccoli imprenditori, chiamiamoli così, da burocrazie e licenze. Quindi molto più liberale, no? come idea negli Stati Uniti d'America. Da noi, a torto ragione, per carità, qualche giorno fa è successo che a Pradamano, in provincia di Udine, tre ragazzi di 13 tra i 13 e i 14 anni hanno provato a fare esattamente la stessa cosa. Hanno allestito un banchetto nel cortile di casa proponendo la limonata, anche ci hanno aggiunto del caffè, dei dolci fatti dalla nonna, offerta libera, e il loro obiettivo era raccogliere soldi, pensate, per comprarsi un vecchio Piaggio. Ciao, meravigliosi questi ragazzi, davvero fantastici. Ovviamente l'iniziativa ha richiamato la polizia locale, perché bisogna rispettare le leggi, per carità, per un controllo informativo proprio sulle regole di somministrazione degli alimenti, senza alcuna multa, senza ammonimento. Però precisato il comune, diciamo che la notizia ha fatto sì che girasse subito le foto, i video, sono stati virali sui social, la notizia è diventata virale ed è scattata una straordinaria gara di solidarietà. Per fortuna il Motoclub Morena e il Ciao Club Italia si sono mobilitati donando due motorini e raccogliendo 3.000 euro per il terzo. È risultato che ciascuno dei tre ragazzi avrà il suo ciao. Sai cosa ti dico? Ciao! Che meraviglia! Quando lo spirito di iniziativa incontra il cuore delle persone, il finale è sempre il migliore. E noi siamo contenti di averlo raccontato.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Grazie, ai Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Antidroga, il disco di Emma con Fabri Fibra, bella combo di questa estate. Abbiamo parlato lungamente anche di vacanze, chi se le già fatte, chi le sta facendo, chi le farà, chi invece quasi per nulla. Tipo Antonio da Catania dice: io niente ferie quest'anno, però le userò a settembre che nascerà mio figlio, per cui notizia meravigliosa per la tua famiglia. E poi c'era ancora chi diceva chi lavora tutto giugno, luglio, agosto e settembre per fare andare in vacanza gli altri. Lo vogliamo salutare, Chiara, dog sitter, che in vacanza forse andrà ad ottobre, però comunque fai un lavoro meraviglioso, grazie anzi soprattutto per quello che fai. Sono le 8:18 e ultima parte insieme al Delby, e poi arrivano Mauro e Renzo a proseguire questa giornata. Fra poco invece anche Maurizio Rocca che ne mixerà 4. State con noi.
1: Il tuo relax estivo siamo noi.
2: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Siamo tornati sulla radio 100% grandi successi. Maurizio Rocca sale in cattedra per mixarne 4 a Share Believe dal passato, ma partiamo da questo successo estivo.
2: Se è un grande successo, suona su RDS.
9: Suona su RDS.
10: Parole diverse, ma stesso universo.
11: Pinguini tattici nucleari.
12: Sorry, scusa, lo sento.
2: Il ritmo dell'estate è questo.
13: Era

0: Beh, se ci pensate, già nel 1999 Cher con Believe utilizzò per la prima volta l'autotune, diciamo, anche se non aveva bisogno, era semplicemente una caratteristica di questa bella canzone rispolverata a quest'ora in chiusura di sequenza mixata. Cher, tra l'altro, che ha compiuto 80 anni da poco, la sua carriera, oltre alle grandi hit, Oscar, cinema, moda, veramente un'artista meravigliosa. Grazie a Maurizio Rocca per la sua sequenza mixata che ci fa arrivare alle 8.35, del buono con Berardinelli per poco più di 20 fino alle 9, poi arriveranno Mauro e Renzo e fra poco il meglio di Tutti i Pazzi. State con me.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su iliad.it.
4: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
5: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti.
6: Aree in tutta la regione,
5: impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su ta2026.com.
0: Beh, che siate in vacanza o al lavoro, l'interesse è comune se parliamo del tempo che farà magari in questa giornata.

Ironia, malinconia, pop, cantautorato, è veramente un grande della musica italiana dell'oggi. Fulminacci.

0: Let It Go, Passenger, dal 2013. Ogni mattina su RDS, lo sapete, creiamo questo piccolo angolo per cominciare col sorriso in attesa del ritorno di Rosella, Buzz e Ciccio, proprio da fine mese, dal 31 di agosto. Questa volta ripeschiamo con Luca Berardinelli lo scherzo della Brescia nei panni dell'ispettrice Cogliandra. Chi sarà la vittima? Sentiamo lo scherzo.
1: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
2: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorire.
3: Cittadini in guardia.
4: Ciao, sono Nicola da Dorgali e volevo fare uno scherzo alla mia ragazza con l'ispettrice Cogliandra.
5: Andiamo.
4: Canta. Sono io. No, mi ha fermato la polizia, stavo correndo e stavo usando il telefono. Gli ho detto che sto venendo a casa a portarti le chiavi perché tu non ce le hai e tua madre deve entrare in bagno.
5: Che cosa? Non so cosa pensi.
4: Ti vogliono
5: perché sei un deficiente. E allora ridimmi cosa devo dire.
4: Ti sto portando le chiavi a casa perché tua madre deve entrare in bagno.
2: Pronto? Salve, sono l'ispettrice Cogliandra. Allora, che cosa è successo quindi? Perché questo stava correndo tantissimo con la macchina e anche col cellulare, che non si fa in macchina, ma scherziamo.
5: Perché è un cretino?
2: E quindi lui mi ha detto che praticamente stava venendo a portarle le chiavi perché lei le ha dimenticate, è così?
5: No, è così, così.
2: Cioè, lei gli ha detto, portami subito le chiavi, che mamma sta lì, sua mamma?
5: In bagno.
2: No, se non siete entrati in casa, come ha fatto ad entrare in bagno? Vabbè, gli ripasso un attimo lui, che qua c'è cosa. Falsa testimonianza. Aggiungi questa cosa qua.
6: Ora lei. Aggiungi
4: questa cosa. Devi seguire a me quello che ti stavo dicendo. Io ti stavo portando le chiavi. Tu digli che tua madre è fuori dal cancello e sta aspettando a me. Capito?
5: Cioè, guarda, mi sto sentendo male perché tu stai sempre correndo in macchina.
4: Cosa c'entra, amore? La volta che ogni volta mi chiamano per lavoro. E cosa faccio?
2: Grazie, un attimo. Allora, abbiamo. Senta, signora, io devo verificare questa cosa perché questa cosa non ci piace assolutamente, perché la falsa testimonianza viene anche punita, gravemente certo. Punita.
5: No, mi scusi, sono un po' in ansia.
2: Ma perché in ansia? Se c'è sua mamma fuori che deve andare in bagno, qual è il problema? Ma perché c'ha problemi di incontinenza? Qual è il problema della mamma?
5: No, assolutamente, no, nessun problema.
2: Che problema c'ha? Che cosa deve fare in bagno? Cioè, che si sta sentendo male? Qual è il problema?
5: Sì, esatto, sta sentendo male, deve entrare urgente.
2: Ah, ma me la passi, perché qua mi sembrano un sacco di fandonia che ci sta. C'è la signora, quindi? Che sta fuori alla porta, così mi ha detto.
5: Dall'altra parte,
2: abbiamo tutto il tempo. Ci abbiamo tutto il tempo, prego. Vada.
5: Si è spostata, guarda.
2: Ma prego,
5: naturalmente

0: La raggiunga,
1: guardi, siamo qua. Tanto, guardi, mi sono incaponita per questa storia. Mi passi sua madre, prego.
0: Non sta bene, guardi, non può parlare.
1: C'ha mal di pancia?
0: Ha mal di pancia forte, mi ha detto che non può parlare.
1: Mi faccia sentire un lamento, va benissimo. Qualcun altro che si lamenti, perché qua non è che mangiamo pizza e fichi.
0: Oddio.
1: È mamma questa?
0: Sì, è mamma.
1: È mamma, non me la faccia sentire meglio?
0: Oddio.
2: Questa è mamma.
0: Sposta, sì.
1: Vabbè, povera donna.
0: Non vuole parlare.
1: Senta, guardi, facciamo così. Adesso la accompagniamo noi, così ci presenta anche sua madre. Sì. E le dico subito che per falsa testimonianza c'è anche la reclusione. Così, tanto per dire.
0: Falsa testimonianza, mi scusi.
2: Però c'è il bagno in galera.
1: Questo glielo dico perché quando arriveremo lì, se non c'è sua madre, le dico che sarà falsa testimonianza, c'è anche la reclusione. Va bene, me la faccia sentire un'altra volta?
0: Risposta, io voglio parlare. Non vuole parlare.
1: La veniamo a trovare. Se ci ha detto falsa testimonianza, da 2 o 3 mesi è RDS,
2: sì,
1: ok?
2: Certo.
0: Oh, come RDS?
1: Lei sì! Sono l'ispettrice Cogliano.
0: No, vabbè. Oddio, che ansia!
1: Ma sei favolosa a fare la mamma? Mi fai sentire com'è la mamma col dolore di pancia?
0: No,
1: un bacio dall'ispettrice Cogliandre e da tutti gli agenti speciali qua. Ciao.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ma noi siamo duri a morire anche sorridendo, ma noi sorridiamo anche con il gran caldo, siamo sempre qua operosi ogni giorno. Ma chi ti vedo a Roma, Mauro Casciari, Renzo Di Faco. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, ciao ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno. Ci sveglia come un tuono Max del Buono.
0: Ma ce l'hai per tu e per Renzo Di Falco, perché mi ricordo di quello di Paolo Piva.
2: Renzo Di Falco che sale e scende dal palco costantemente.
0: Vabbè, giusto,
1: non
0: giusto.
1: Si sa quale palco, io non lo trovo sto palco.
0: Vabbè.
1: Dai,
0: vabbè, tanti palchi,
2: tanti
0: diciamo
2: palchi,
0: per Renzo.
2: Sempre lì.
0: Va bene, ragazzuoli, vi lascio e vi ascolto per un pezzo. E grazie anche a Luca Berardinelli che è stato in regia. A domani alle 5.
1: Ciao, Max, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Non perdere Salva Euro Menù Summer.

0: Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Giornata da Mauro e da Renzo, andiamo in redazione subito con Gianluca Gizzi, ben ritrovato.
3: Buongiorno.
2: Sentiamo gli aggiornamenti sui fatti dell'attualità di questo martedì.
3: Il violento terremoto di 7.4 Richter che ha colpito il nord-ovest della Colombia sale a 132 vittime e 570 feriti, il bilancio provvisorio in tanti sotto alle macerie, 2.700 risultano dispersi. Cali, la città più colpita, paura anche a Bogotà. In Ucraina, missili di Mosca nella notte su Zaporizhia, al momento 5 le vittime, colpita anche la capitale Kiev. Lo stretto di Hormuz sminato e completamente aperto sotto il controllo esclusivo della Marina degli Stati Uniti, lo assicura Trump. E parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, stando ai dati diffusi dai media, però ieri sono transitate solo 6 navi contro le 11 degli ultimi 10 giorni. L'attentato a Sigfrido Ranucci è in carcere a Rebibbia. Walter Lavitola, l'imprenditore, è accusato di essere il mandante dell'ordigno esplosivo vicino alla casa del giornalista a Pomezia nello scorso ottobre. Crescono i consumi degli italiani secondo Confcommercio. Cristiano Di Cosimo.
4: Quest'anno, secondo le previsioni, la spesa supererà i 23.000 euro in media a famiglia, 314 euro in più rispetto al 2025, superando sia i livelli pre-Covid sia il picco del 2007, anno d'inizio della grande crisi finanziaria globale, grazie anche all'aumento dell'occupazione. Emerge da una ricerca dell'Associazione Commercianti sull'andamento degli acquisti negli ultimi 30 anni. Cambiano le abitudini, si spende di più per servizi e tempo libero, meno per i beni tradizionali. Un esempio: per la tecnologia più 3.200% dal 1995 ad oggi, più 137% nei settori culturali e ricreativi, oltre un terzo in meno invece per l'energia di casa, grazie anche a consumi più attenti, e meno 3,5% per gli alimentari.
3: Lo sport: gli europei di atletica di Birmingham si aprono con la doppietta azzurra nel lancio del peso, medaglia d'oro per Leonardo Fabbri davanti a Zani Weir nella finale dei 100 metri, Zainab Dosso settima. E c'è il nuovo infortunio muscolare per Mattia Furlani nel salto in lungo, il campione del mondo costretto al ritiro, parla di stagione finita. Europei di nuoto a Parigi, medaglia d'argento conquistata da Alberto Razzetti nei 400 misti, quarto posto per la staffetta italiana 4x200 stile libero. Calcio: no al divieto di trasferta a Bologna per i tifosi della Lazio, lo fa sapere la questura emiliana in relazione alla prima giornata della Serie A, la sfida dall'Ara del 24 agosto prossimo. Questa è RDS.
5: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore su e giù dal palco Renzo Di Falco.
6: Buongiorno, buongiorno, grazie, mi piace sempre molto questa accoglienza. Allora, siamo noi, sempre noi, fino alle 13 anche oggi, per tutta la settimana, ma anche per la prossima, mi permetto di svelare, di anticipare, no?
5: Sì amici, siamo a cavallo di Ferragosto.
6: A cavallo di Ferragosto.
5: Sempre con voi, anche a Ferragosto, anche domenica.
6: Speriamo perché... di non cadere da cavallo.
5: No, assolutamente, ecco, assolutamente. Io volevo restare proprio chiuso qua dentro per due settimane e non esco.
6: All inclusive.
5: Yes.
6: Quando hai prenotato inclusive. Hai detto voglio le due settimane
5: centrali. Sì.
7: E all'inizio di ogni ora.
8: I tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Quindi stamattina tutti svegli a ballare, eh? Dance Theory con Madonna su RDS. Chiudiamo così un'altra sequenza mixata, la prima in realtà, alle 9.16, prima insieme a Renzo e a Mauro.
1: Buongiorno amici, saluti cari Renzo Di Falco, Mauro Casciari, ed è il momento di regalare una RDS bag in versione estiva.
0: Sì, esatto.
2: Vinzappando.

0: il favore di camera, il vedi? Con sì. L'app già. Già, insomma, sì. Open.
1: L'app si può mettere sul telefonino, in questo caso l'ho messa su un tablet da 200 pollici.
0: Oh,
1: perché è lo stesso.
0: Allora si vede di più anche il TV, no?
1: Esatto, bambini, anche voi del coro, scaricate l'app, andate di là e scaricate l'app di RDS, esatto.
0: Quizzapan. Allora, siamo pronti a darvi un indizio che insomma troverete nell'app, quindi basta scaricarla, basta andare nella sezione dedicata. C'è una. Ah, tu puoi far vedere proprio.
1: Non faccio vedere. Comunque insomma, l'app è questa. Sta insomma molto bella, piena di tutto,
0: piena tante di informazioni, RDS, tanti contenuti sì. Da scoprire. Allora, oggi parliamo di qualcosa, anzi di qualcuno.
1: Guarda, noi diamo facciamo una domanda. La domanda è questa: ha una licenza speciale?
0: Ecco,
1: è impossibile rispondere.

0: rispondere così, potrebbe essere chiunque.
1: Potrebbe essere veramente chiunque.
0: Però sull'app c'è un aiuto, ok? Questo aiuto lo trovate, grattate, c'è un'immagine e vi manda in una direzione.
1: Ecco. E voi, insomma, lì è poi abbastanza immediato, non vi diciamo di più però, quindi dovete scrivere la risposta esatta secondo voi, la soluzione con il vostro nome e la città al
0: 38822 oppure proprio sotto l'indizio c'è invia risposta su WhatsApp e clicchi e automaticamente puoi scrivere lì nella nostra.
1: È ancora
0: app.
1: Più facile, sì. Più immediato.
0: Quindi scaricate l'app di RDS, è nuova, è bella e registratevi se non siete già registrati e poi ogni giorno si vince. Adesso la domanda è questa: ha una licenza speciale? Vi aspettiamo.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Buongiorno, state cominciando a inviare le soluzioni per il nostro quiz appando al 388 22 388 22 con Renzo e con Mauro fino alle 13. Intanto talk to you.

0: Abissale.
1: Ragazzi, tango Tananai su RDS, anzi abissale, una abissale. Tango e l'altra abissale, sì, perché noi andiamo negli abissi e siamo talmente azzurri di ganci, come dice anche la nostra amica e collega Petra Loreggian. Sì. Abbiamo scelto questa canzone per parlare di qualcosa che è effettivamente degli abissi.
2: Sì, il polpo. Direte, ma come? Ma tu alle 9:27 di martedì 11 agosto mi parli del polpo, io che sono a riva e mi sto crogiolando con le cuffiette ascoltando RDS.
1: Sì.
2: Sì, perché il polpo è un animale

0: Molto intelligente.
1: Molto, molto. È stato comprovato scientificamente. Ti ricordi? Vaticinava le vittorie ai mondiali, il Polpo Pol, no? Qualche edizione fa. Ecco, la nostra edizione, quella insomma.
0: Sì, gli ultimi
1: mondiali. Fortunata, l'ultima qui abbiamo avuto un po' di gloria. Vabbè, comunque, al di là di questo.
0: Sì. Io stavo leggendo, come ogni mattina, la rivista scientifica Current Biology. Mm-hmm. E la leggo proprio durante la colazione.
1: Lo so.
0: Sti scienziati del Dartmouth College, che salutiamo, che si sono accorti, innanzitutto era successo una volta che un polpo era riuscito a uscire dalla sua piscinetta tramite le fognature per arrivare al mare, cioè un genio, quindi,
1: certo, quindi
0: ti fa capire che ha anche la cognizione dello spazio,
1: sì.
0: Ma si sono accorti che il polpo sa usare gli specchi.
1: Sì, attenzione, non è che abbiano degli specchi a disposizione,
0: no.
1: Però messi in condizione di utilizzarlo, riescono a orientarsi nello spazio e quindi avere percezione anche dello spazio attraverso la rotazione dell'immagine che lo specchio offre, in questo caso proprio per prendere la loro preda.
0: Per prendere la preda, praticamente gli hanno messo dietro a questo polpo una macchia, sì, della California, che è un animale, un altro animale, e lui ha capito, gli hanno messo uno specchio davanti e la cosa era, lui ha capito che dietro di lui c'era questo animale guardando lo specchio,
1: esatto.
0: Si è girato di 180 gradi e se l'è
1: Se l'è magnata.
0: Per
1: insomma.
0: Dire quanto è intelligente, voglio dire, tra l'altro ha una struttura nervosa dentro tutti i tentacoli, è tutto cervello, posso dire, il polpo è tutto cervello alla fine.
1: Sì, è vero.
0: È intelligentissimo.
1: Non solo questo esemplare, ma anche altri sono riusciti, hanno avuto una percentuale di successo in alcuni esperimenti, tipo questo, del 73%, e addirittura hanno mostrato una rapidità di azione proprio imparando dagli tentativi precedenti.
0: Sì.
1: Quindi c'è una sorta di evoluzione cognitiva, se vuoi.
0: Ecco, e direte, ma adesso questi che vogliono da noi, adesso?
1: Non
0: adesso,
1: dei polpi, non degli specchi.
0: No, che vi venga un polpo, no. Noi ci chiediamo, voi umani che vi dite, tu che ascolti RDS, donna, uomo, anche bambini, qual è la tua skill, la tua abilità che supera quella del polpo?
1: Esatto.
0: L'umano medio.
1: Che hai solo tu nello specifico e che gli altri magari ti invidiano, perché ci stanno delle, a volte, no? Una sorta di poteri speciali che ognuno di noi ha o che ha sviluppato, delle abilità particolari.
0: Io per esempio, per il 265 della TV ci guarda, io ho questa abilità, ovvero riesco a chiudere l'occhio sinistro, solo il sinistro, in questa maniera, cioè indipendente dal destro, ma vedi come si chiude adesso, io lo dico perché guarda il 265, chi ascolta la radio, immaginate due Mauri differenti, una metà.
1: Sì, però riesci solo col sinistro a chiuderlo,
0: però riesco a muovere il mignolo del piede destro, che non vi mostro adesso.
1: Beh, direi proprio di no, insomma, abbiamo già visto tanto.
0: Sì,
1: dai.
0: Questa è la mia superabilità. Può esserci anche una cosa più semplice, cioè chi riesce a parlare al contrario.
1: Chiara De Pisa riesce a parlare al contrario.
0: Infatti non la capisco spesso la sera ho problemi, sì. E oppure, non lo so, magari, che ne so, voi sapete la Divina Commedia a memoria, non lo so, stupiteci.
1: Siete
0: la vostra...
1: bravi nel calcolo, velocissimi, non avete bisogno nemmeno del telefono o della calcolatrice, non lo so. Qualsiasi cosa voi abbiate come specialità o come abilità speciale, 388-22-388-22.
0: Torniamo al polpo, animal, le cazzai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità. New music.
3: Novità RDS. Cazzai. Animal.

0: Allora, l'abilità che ho in più del polpo speciale, ma anche un po' simile al polpo, vabbè, sì, perché si tratta delle dita dei piedi, come più o meno i tentacoli, comunque è fare le corna con le dita dei piedi.
1: Tiè,
2: posso dire che è molto più utile di aprire la birra.
1: Ah, dici,
2: con,
1: vero?
2: Eh sì, perché chi di noi non vuol fare le corna con le dita dei piedi?
1: Almeno non ti vede nessuno quando
2: no,
1: sono...
2: lo fai dentro le scarpe, che tiè, sono anche quelle robe tipo no, tiè, molto...
1: esatto.
2: Complimenti, ma siete pazzeschi comunque, che ascoltatori delle altre radio non hanno questi superpoteri,
1: no,
2: solo i nostri.
1: No, e infatti fra poco però ne sentiamo qualcun altro.
2: Sì, 3, 8, 8, 2, 2.

0: erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Per 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto.
5: Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Gare in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: E buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco, c'è Andrea Severini in regia che ci valorizza fino alle 13.

0: grandi successi.
1: Ormai siamo specializzati anche a cantare e a fare i plus. Allora, sì. Magnetic su RDS, siamo alle 9.48, un popolo, una community di ascoltatori che sono dei super eroi, dei super geni.
2: Scusami, anche noi che cantiamo sulla fine delle canzoni, confondendoci.
1: Ecco appunto. No,
2: confondendoci solo con solo noi, amici. Ma le vostre abilità più o meno del polpo super top? Sentiamo.
3: Ciao RDS, sono Anna Pavia. Io come abilità speciale ho di fare l'uncinetto velocissima. Mia mamma lo fa lento e gli altri mi invidiano perché so fare l'uncinetto e i ferri non li so fare. Comunque mi hanno insegnato questo, che so fare.
1: Giusto.
2: La nostra Roberta Lanfranchi, non credo proprio uncinetto perché fa la maglia, giusto? Però anche lei, l'ho vista, c'ha un

0: superpotere, ma una velocità, cioè, pazzesca. Io mi sarei cavato gli occhi.
1: Lei è capace di iniziare alle 15 quando c'è il programma, finisce alle 18 e ti dà un maglioncino, un cardigan, pazzesco. Cioè, pazzesco.
2: Gratis. Buongiorno, Luca da Todi. Buongiorno. Io ho il super battito di mani. Ogni volta, cioè, che batto le mani, si gira la gente, ma faccio un sacco rumore. Questo è il mio talento più grande.
1: È un talento, è un fastidio, probabilmente. Non so, perché la gente si gira e gli dice: questo che fa?
0: Ma tu hai presente Hulk che sì, combatte i nemici con un battito di mani che fa tipo un'ondata d'urto? Tu più o meno fai le mani di Hulk, non lo so.
3: Ciao raga, ciao. Sono Marco da Vercelli. La mia skill è un po' particolare e sfido anche il polpo con le sue otto braccia a vincere una gara. Come attacco manifesti io, non li attacca neanche il polpo. Ciao!
1: Questo è carino,
0: Io ci credo molto. Quando vedo gli, tra virgolette, attacchini, scusa il termine, che riescono a mettere in genere un manifesto 6x3 è fatto da almeno
1: 2-3, ah no, di più,
0: 8 tiles, 8 parti. Io che non riesco a mettere dritto, cioè avrò gli occhi storti, neanche due fogli, quando me lo fanno con la colla al primo colpo, sono tutte perfette, allineate, di quella peppa.
1: Ma non vedi... grande allenamento, un po' ci devi essere anche portato, secondo me, se c'è una manualità, dai,
0: è il suo lavoro.
4: Io ho la fortuna, ho l'abilità speciale, ho il dono di non essere punto dalle zanzare.
1: E come
4: mai
1: fai?
4: Proprio. In compenso mia moglie viene mangiata.
1: Ah, beh. Ah, vedi come ride col ghigno. Mister Autan lo chiameremo.
5: Ciao RDS, mi chiamo Cinzia. Io so scrivere da destra a sinistra, tipo come scriveva Leonardo da Vinci. Oppure ribaltato, rovesciato, con la persona che è di fronte a me, riesce a leggere quello che ho scritto nella verso giusto.
1: Lo specchio, diciamo.
0: Sì, anche sotto sopra. Cioè, io impazzisco già, cioè io al pensiero di scrivere al contrario impazzisco. Gli arabi scrivono opposto rispetto alla scrittura occidentale, tra virgolette, insomma. Quindi lì si fa, ma al contrario sotto sopra, perché io zero. Impazzirei.
1: Comunque vi invidiamo tutte le vostre abilità. Noi non abbiamo manco mezza.
6: Bravi tutti.
7: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Ciao RDS, il mio talento è parlare in farfallino. Molto probabilmente ci saranno tanti altri ascoltatori che quando erano ragazzini parlavano in farfallino a scuola come lingua segreta.
1: Io.
0: E questa cosa me la sono portata anche adesso, spesso con mio marito, anche se lui fa fatica a starmi dietro, quando devo dire qualcosa che mia figlia non voglio che lei sappia, gli parlo in farfallino.
1: Sì,
0: ad esempio, ci fia faufo e ferfe di fi e fesfe. Cofome festa fatefe. Di fio fosto fobbe fene fe grafazzi fie fe.
1: Prefego
0: io ho semplicemente detto ciao RDS, come state? Io sto bene, grazie. È semplice da capire,
1: sì.
0: Ma a volte quando tu parli così veloce ovviamente non ti si sta dietro,
1: no,
0: cioè
1: il traduttore,
0: chi non è abituato non ti capisce.
1: Ecco, appunto, potremmo farlo anche noi in radio, soltanto che il nostro programma invece che finire alle 13 finirebbe alle 17.
2: Permettimi di salutare la mia amica del liceo Laura Zugarini, che mi ha insegnato il farfallino.
1: Ah.
2: Adesso sta a Veferofona fa, cioè Verona.
1: Ok.
2: E, sì. Immagino che
1: non
2: anche...
1: insegna farfallino all'università.
2: No, okay, però no, immagino che abbia passato la lingua farfallina anche ai figli. Figli.
1: Vedi come si tramanda la
2: fama.
1: Grande cultura.
2: Sì.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.

0: Summer Station.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Stanno per arrivare le 10, è già arrivato Gianluca Gizzi.
4: Buongiorno.
3: Dall'Italia e dal mondo le notizie adesso su RDS.
4: Terremoto in Colombia, 132 vittime, 570 feriti, l'ultimo bilancio ancora provvisorio, quasi 3.000 persone disperse. Epicentro del sisma di 7.4 Richter, la zona occidentale del paese, 5 città in allerta rossa, Cali, coprifuoco e militari. Dagli Stati Uniti l'annuncio di uno stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari. Intanto Trump parla della situazione in Iran, lo stretto di Hormuz è sminato, e aperto sotto il nostro controllo, annuncia il presidente americano. Secondo i media, però, nelle ultime 24 ore sono passate solo 6 navi contro le 10 quotidiane dei giorni precedenti. Sui mercati, prezzo del petrolio in rialzo, il Brent, il greggio di riferimento europeo, supera quota $89 al barile. In borsa, apertura in rialzo per Piazza Affari, primo FTSE MIBA più 0,18%, approfondimenti su agi.it. Non è solo il periodo delle stelle cadenti, domani l'eclisse di sole. Sul fenomeno RDS il professor Marco Tavani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Accademia dei Lincei.
5: È la Luna che si frappone tra Terra e Sole e fa un'ombra, un cono d'ombra, e questo cono d'ombra intercetta una frazione della superficie della Terra. Ecco perché ci sono alcune zone in cui questa eclisse totale e gli altri invece la vedono parziale. Come sarà in Italia? Però insomma Roma per esempio avrà una copertura di circa l'80%, il sud intorno al 50%, il nord quasi al 90%. La totale capiterà in Groenlandia, in Islanda, nella parte centrale della Spagna.
4: In Sicilia prosegue l'attività eruttiva dell'Etna, si è aperta una nuova bocca in Valle del Bove a quota di circa 1900 metri, ancora sospesi gli arrivi all'aeroporto di Catania, almeno fino alle 19. Il nuovo infortunio muscolare di Mattia Furlani agli Europei di Atletica di Birmingham, il campione del mondo di salto in lungo costretto al ritiro dopo il primo salto. La mia stagione è finita, dice. Una buona notizia per l'Italia arriva dal lancio del peso con l'oro e l'argento di Leonardo Fabbri e Zani Wair. Questa è RDS.
3: In questo momento sono le 10:01. Buona giornata, ciao a tutti, ben ritrovati. Questa è RDS, l'unica 100% grandi successi. Mauro Casciari, Renzo Di Falco, Andrea Severini. No, scherzo, grande festa anche per Andrea. Ricordiamo, amici, che siamo insieme fino alle 13 e ci sentiamo molto fortunati a essere al vostro fianco in questa giornata dell'11 agosto.
6: Vero?
3: Perché siamo i due cubetti sulla schiena che vi rinfrescano. Cubetti di ghiaccio, intendo,
6: Sento già il brivido.
3: Ci sentite? Ah, estate!
6: Esatto. Vi regaleremo anche la RDS Bag, ovviamente al più veloce, al più bravo a indovinare e quindi a dirci la soluzione del nostro quiz zappando sull'app di RDS.
3: Intanto, tutto questo, 265. Intanto,
7: quello. I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Drop Dead.
1: Sai che pensavo, Drop Dead su RDS, che Olivia Rodrigo sembra il nome di un panino delle aree di servizio. Questo per salutare tutti quelli che ci ascoltano,
2: certo,
1: dalle aree di servizio.
2: E sono tanti, anche quelli che si fermano, che stanno viaggiando.
1: Sai, anche quelli delle altre radio ci ascoltano molto, anche dalle aree di servizio. Chiusa parentesi, ciao, buon viaggio.
2: Poi mi dirai chi è. Allora, noi a proposito di gente che si sposta, vi portiamo in giro, RDS vi porta in giro.
1: Sì.
2: Siamo pronti?
1: Eventi improbabili in posti reali.
2: Vai!
1: Via, inizio io. Nel Veneto oggi c'è il raduno delle persone che sono riuscite ad abbandonare la schiavitù delle sigarette. Bravi. Si scambiano metodi per smettere a Monfumo, in provincia di Treviso.
2: Monfumo più,
1: posto bellissimo. Buon lavoro a tutti,
2: È vero, allora ci spostiamo nel Lazio perché è iniziato, in realtà, insomma, questione di pochi minuti fa, il congresso nazionale degli investitori finanziari a fondi in provincia di Latina. Sicuramente andranno a fondo sulle questioni economiche.
1: Sì,
2: bravi.
1: Sì, tanto se perdi tutto, vai a fondo proprio. Sì. A fondi. Saliamo su in Toscana, c'è il convegno mondiale degli elettricisti con un corso specifico per la messa a terra della corrente.
2: Dove?
1: A Massa. È prevista una partecipazione di Massa, perciò iscrivetevi per tempo, correte là perché.
2: Allora, altro evento in Lombardia, sulle rive del lago di Como, ogni anno, anche oggi, in 11 agosto, c'è la sagra dell'alito pesante all'aglio. Ospite speciale George Clooney, che ha una villa lì e sfoggerà un alito elegantissimo.
1: Beh, sceglie l'alito giustamente per la sagra di Laglio. Complimenti. Nel Lazio, guarda, incredibile, perché le persone nate dal 21 marzo al 20 aprile si incontrano oggi nel raduno nazionale.
2: Dove?
1: Naturalmente sono a Rieti.
2: Allora, chiudiamo con l'estero, va? Perché RDS ovviamente segnala anche eventi in tutto il mondo. Oggi in Irlanda del Nord c'è la tradizionale gara dei campanari più veloci del mondo a Belfast.
1: Belfast. Complimenti. Posso dire che io ci sono stato a Belfast a vedere questi campanari. Solo che è durato troppo poco perché erano velocissimi. Cinque minuti sono venuto qua. Vabbè, comunque, bravi, sono tante idee da vedere oggi in giro per il mondo.
2: Tante cose da fare.
1: RDS ti porta in giro.
3: RDS.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cat's Eye, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Casciari Mauro è felice di salutare Achille Lauro su RDS, la città degli angeli.
1: Mi accodo.
0: Renzo Di Falco.
1: City of Angels.
0: Dal palco. City of Angels, giusto? You too, giusto? Beh, sono tutte citazioni che noi ci portiamo. Grandi successi di qua, grandi successi di là. Attenzione, perché scusami, alle 10:20 non volevo.
1: No, volevo dire grandi successi sull'app.
0: Bravo. Tu sei uno che potrebbe fare radio, Renzo Di Falco. Magari radio migliore d'Italia, cioè RDS. E modesta. Allora, è il momento di regalare un RDS bag estiva.
1: Sì. Estiva con un sacco di gadget, anche nuovi, che insomma i nostri ascoltatori magari ancora non hanno avuto modo di tastare, di conoscere,
0: di
1: utilizzare.
0: Sai che c'è un mercato nero. I nostri gadget sono talmente introvabili che tu te li trovi rivenduti ovunque, perché c'è questo, è l'unico cappellino ricamato.
1: Allora, io c'è un cappellino di Radio Dimensione Suono che tu hai, che ti invidio.
0: Sì, degli anni 90. Non lo do via, però ce l'ho nella mia teca.
1: Allora, parliamo dei gadget nuovi. Come si fanno a vincere? Come si fa ad avere questa special RDS bag?
0: Si va sulla nostra app, dove c'è un aiuto per rispondere a questa domanda, che altrimenti ha una risposta impossibile, perché ecco, la do io la domanda?
1: Sì, la dai tu.
0: Ha una licenza
1: speciale,
0: stavo per dire la soluzione.
1: Lo so, l'ho visto.
0: Ha una licenza speciale. Sì. Chi è? E dice chi è? Potrebbe essere chiunque. Però sull'app c'è un aiuto che vi fa indirizzare la testa verso la risposta esatta.
1: Esatto, e l'app ovviamente è quella di RDS, quindi la super app, se non l'avete ancora scaricato fatelo, perché c'è la sezione dedicata proprio a Quizzappando, e lì poi potete mandare la risposta direttamente dall'app oppure al 388-22-388-22.
0: Esatto, e non dico altro perché non dobbiamo aiutare.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate. RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino. Naturali al 100%.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
5: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
6: Buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco, c'è sì un Andrea Severino in regia, ma arriva anche un Ricky Battini, tutti in bikini. Ricky vuole mixare quattro successini, chi siamo noi per dire di no?

0: Paradise in Coldplay su RDS. Chiudiamo così un'altra sequenza mixata. 10 e 37. Attenzione, signori, siamo pronti a giocare con il nostro Quizzappando.
1: Qualcuno ha vinto una RDS bag estiva rispondendo correttamente alla domanda. Pronto? Sei?
2: Pronto?
1: Chi sei?
2: Sì. Francesca da Siena.
0: Siena, brava.
1: Che sai che ho studiato a Siena, banchi di sotto, banchi di sopra, magnifico. Vabbè, chiusa parentesi.
2: Anche io studio a Siena, per quello.
0: Studi e di dove sei?
2: Di Genova.
0: Ah, di Genova. E che cosa studi? A questo punto vogliamo saperlo.
2: Medicina.
0: Brava, giusto.
1: Fantastico.
0: Okay. Allora, Francesca, c'era un indizio sulla nostra app che possiamo dire qual era?
1: Beh, prima diciamo la domanda.
0: Diciamo la domanda.
1: La domanda era: ha una licenza speciale. E non era facile immaginarlo. Qual era l'indizio che ha trovato sull'app?
2: Un'arma da fuoco.
1: Brava. E quindi... cosa hai pensato?
2: A James Bond.
0: Giusto!
1: 007, licenza di uccidere.
0: Esatto.
1: E quindi hai vinto
0: una super special summer RDS bag.

0: carpaccioocchialivision.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
5: RDS 10:40 con Mauro e con Renzo, con Andrea Severini in regia, con i nostri grandi successi dell'estate e con questa di One Republic, Run.

0: città, no, ho sbagliato. RDS 100% grandi successi.
1: Ma sì, dai, lanciamo, Anna. Spariamo sì. Slogan di altre radio a casa.
0: Le nostre comunque.
1: No, le nostre.
0: Anna, posso dire, c'è anche troppa energia in quest'estate, io sento troppa energia su RDS, ma diamoci una calmata, ragazzi, ma quanto siamo forti?
1: Vuoi essere più soft? Ho
0: mamma
1: capito.
0: Guarda, vabbè, posso allora dire grazie ad Andrea Severini, perché le sta ballando tutte,
1: sì,
0: cioè non solo le mette, ma le balla, se lo può permettere, d'altronde so, ragazzi.
1: Sì, lo so.
0: In regia,
1: Allora, noi uomini siamo, quando insomma c'è il manuale del corteggiamento, no, di vecchio stampo, che impone, no, di tutta una serie di tappe, i messaggi dolci a scadenza, le rose rosse, la cena fuori nei locali giusti, però questo modello è un po' superato, quindi parliamo un po' di relazioni, perché molti di noi sono convinti che dimostrarsi sempre troppo accondiscendenti al 100%, diciamo, su ogni minima questione verso le donne sia una strategia che funziona a livello di corteggiamento, a livello romantico. Il problema è che le donne sono cambiate ad oggi,
0: sì,
1: e quindi alcune testimonianze che vengono poi raccolte dai vari social network raccontano che le donne rifiutano l'idea sempre di più di relazionarsi con qualcuno che sia troppo accondiscendente, preferiscono comunque dei partner dotati di personalità, e quindi non funziona, lo dice anche una relationship coach,
0: wow,
1: che rinunciare continuamente a esprimere le proprie preferenze per accontentare l'altra nasconde la paura di conflitti o la paura anche di compiere la scelta sbagliata per entrare poi in contraddizione con la compagna.
0: Mi piace, perché questo ragionamento lo stiamo facendo noi
1: che siamo tutti uomini,
0: sì, in questo momento un campo di fave, sì. Però cioè, nel senso che adesso io posso prendere le parti di una donna.
1: Vai, fammi la donna.
0: Allora, ciao, sono Maura. Ok. Dimmi, che stavi dicendo, perdonami?
1: Dicendo che dimostrarsi troppo disponibili si trasforma, diciamo, per voi donne.
0: Sì.
1: Ti guardo e dico, per voi donne, in un carico emotivo molto, molto pesante, se
0: assolutamente
1: vuoi, no?
0: Io donna so quello che voglio e non voglio essere trattata come la tua toy girl, ok? Io ho la mia vita, ho il mio senso, okay, ho una direzione e non voglio niente da te.
1: No, esatto. Allora, quindi torniamo sempre allo stesso discorso, che le donne comunque preferiscono il malessere, colui che ha personalità, che le tratta un po' così, perché quello che è sempre accondiscendente alla fine è visto come troppo bonaccione e di conseguenza non ispira poi quel sentimento.
0: Abbiamo voluto la parità, e la parità comporta anche questo.
1: Te la senti, cara Maura, di continuare la trasmissione in queste vesti per le prossime due ore?
0: Ma guarda, tu mi vedi sul 265 della TV, sopra sono con questo toppino, ma sotto sono freschissima.
1: No, beh, andiamo, grazie Andrea, grazie. Bello questo talk comunque. Chainsmokers su RDS.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Senti.
1: Alex Warren su RDS con Passenger, sì. È anche travolgente, anche molto contagioso.
0: Sì,
1: il ritmo
0: c'è il banjo dentro, c'è il banjo, sì. Che fa tanto estate. Lui, Alexander Warren Hughes o Hughes, detto Alex comunque, che ci saluta. E lui ha iniziato come youtuber.
1: Ha iniziato come youtuber.
0: Come Ed Sheeran tanti anni fa. Anche lui ha iniziato su YouTube, la gente lo guardava, lo ascoltava, multinazionale l'ha notato, l'ha lanciato nel mondo e ha finito su RDS. Tu pensa.
1: Sì, anche passando attraverso TikTok, questo lo
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, sì, sì. Sì,
1: beh,
0: sì.
1: Giovane, insomma, è nell'età tra l'altro di fare questi movimenti social così importanti, perché è del 2000, ha 26 anni e tra l'altro in questi giorni è in Giappone in tour.
0: Capisci? Noi ci prendiamo le artiste in genere sudcoreane, gli artisti sudcoreani,
1: e loro e l'Oriente.
0: Sì, però in noi di giapponesi, i giapponesi diciamo non sfondano nella musica.
1: È
0: invece
1: vero.
0: I sudcoreani nella musica occidentale, invece i sudcoreani sì, incredibile. Elodie da noi ha sfondato, da un pezzo ha sfondato anche diciamo il muro della mezzanotte per fare il bagno.
1: Ah, certo, giusto.

0: 2, 3, alza. Allora, bagno a mezzanotte di Elodie su RDS, mi raccomando, solo dopo aver aspettato 3 ore per digerire.
1: Però ci sta, se mangiate alle 21
0: a mezzanotte
1: potete fare il bagno. Tipo che sono le 10:59, sì. Se mangiate adesso potete fare il bagno fra 3 ore, cioè alle
0: 14.
1: 14.
0: Quando noi già saremo andati via.
1: Sì, esatto.
0: E vi troverete con Guerrini e Roberta Fiore.
1: E va bene, questo per dire che su RDS le prossime ore saranno pazzesche.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Buona giornata anche al nostro Gianluca Gizzi.
4: Buona giornata.
3: Nella newsroom RDS pronti ad ascoltare tutti gli aggiornamenti sui fatti principali dell'attualità.
5: Ospedali al collasso in Colombia dopo il sisma di 7.4 Richter che ha colpito il nord-ovest del paese, finora 132 le vittime, 570 i feriti e ci sono anche 2.700 persone disperse. Al momento non risultano italiani coinvolti. In Ucraina, missili nordcoreani lanciati da Mosca nella notte su Zaporizhzhia, la denuncia del numero uno di Kiev Zelensky che aggiunge la Russia si prepara all'escalation, il mondo deve rispondere. Attacchi anche in altre zone del paese, 9 le vittime. Lo stretto di Hormuz sminato e completamente aperto sotto il controllo esclusivo della Marina statunitense, lo assicura Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ma si riduce ancora il transito navale nell'area secondo i dati diffusi dai media. E sui mercati torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent, il greggio di riferimento europeo, poco sotto quota $90 al barile. Vacanze e prenotazioni online, il Codacons lancia l'allarme case fantasma, a RDS l'avvocato dell'associazione Vincenzo Rienzi mette in guardia.
6: Verificare le recensioni dei portali dove si vanno a effettuare le prenotazioni, non pagare un centesimo prima, quindi non pagare nessun acconto, nessun anticipo quando è possibile, perché questo quantomeno vi mette al sicuro nel caso in cui doveste poi essere soggetti a una truffa, ma soprattutto non affidarsi a siti che vi propongono la villa dei vostri sogni a prezzi stracciati.
5: L'Italia ancora alle prese con l'AFA, bollino rosso oggi 19 città, domani saranno 20, previste temperature fino a 40 gradi a Ferragosto, il 17 forse una tregua. Questa è RDS.
7: Renzo, lo sai perché si dice AFA? Perché è fa caldo. Fa caldo, sì.
3: C'è stata una contrazione.
7: Una contrazione, sì, sì,
3: fa caldo. Va bene, allora siamo noi, Mauro, Renzo, ovviamente Casciari, Di Falco, il nostro Andrea Severini in regia. Eccolo, si scampanella, quindi si capisce che viaggia in bici lui.
7: E permettimi di salutare anche la nostra newsroom.
3: Sì.
7: Che non è una redazione, è una newsroom.
3: È così, siamo un po' international. Ogni tanto. Sì. Adesso siamo pronti anche con una Mixed Sequence.
7: Sì, inizia International, da Newsroom a Corazon Espinado, Spagna.
0: All'inizio di ogni ora,
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Lorenzo, lo sai chi ti saluta?
1: No, ho paura a sapere.
0: Ti salutano Irama, Celeste, Yugel, Iman Angel.
1: Quanti sono?
0: Oltre a te, Santana che ti saluta proprio, Imanà e anche JJ Carrozzo che li ha mixati.
1: Ah, erano tutti in un pulmino diretti per le vacanze, ho capito. Sì,
0: sì, sì, sì. Era il trenino, il pulmino di RDS.
1: Allora, state con noi, 11:15, Mauro, Renzo, il nostro Alessio Rettaroli, regia, e, perché lo vedo, lo saluto, ma no, perché non è così, e Andrea Severini, no, non ho bevuto nulla, ho preso solo un caffè, siamo insieme fino alle 13 e sì. Poi fra poco ritornerà una delle rubriche più amate, secondo me, della radiofonia mondiale.
0: Un recente studio, sì, sì amici, restate con noi, tutto quello che sentite si può vedere anche sul canale 265 della TV, cioè se io mi sto pettinando con la spazzolina fucsia, i miei quattro capelli nuovi, è che tu hai il cappello da sempre.
1: Sì, io pettino il cappello. Se
0: io faccio questo è per essere in un contenuto premium del 265 della TV.
1: E pagano l'abbonamento direttamente a te oppure alla radio?
0: No, alla radio. Sì, sì, sì, sì, è Montefusco Pay. Vai.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
3: E un gelatino? O uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Il concerto dei record di Tor Vergata è diventato anche un film, quindi si potrà vedere al cinema. Ovviamente ultimo protagonista di quest'estate 2026 su RDS con la sua Romantica.
6: RDS 100% grandi successi.
7: Sprocchi ma sei romantica. 100% grandi successi.
6: RDS.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho

0: E salutiamo Justin Bieber, Love Yourself, su RDS. Lo salutiamo perché lui sta vivendo un'estate italiana in Sicilia con la moglie Hailey. Tra l'altro sono andati a Panarea, hanno fatto la spesa, hanno cenato col timballo, la cassata, la granita, tutte le cose buone della cucina.
1: È diventato padre anche?
0: Perché
1: io l'ho visto, io l'ho visto con un biberon, Justin Bieber. Adesso
0: io
1: però
0: penso, sto
1: Biber off. Lo spegniamo perché è il momento su RDS, caro Renzo Di Falco.
0: Sì, ha partorito la moglie, mi dico.
1: Vedi?
0: Sì,
1: ma io infatti l'ho visto col biberon, Justin Bieberon. Un recente studio, come funziona? Andiamo su internet, scriviamo aperte virgolette un recente studio, chiuse virgolette.
0: Quindi potete farlo voi anche a casa.
1: Okay. Notizie delle ultime 24 ore.
0: Che è uscito fuori?
1: Ecco, ho trovato un recente studio, perché c'è sempre ogni giorno un recente studio. Dice che, due punti. Il turismo sta cambiando. Sembra l'uovo di Colombo, che comunque ha girato tanto pure lui. Ma il turismo sta cambiando. Si chiama Coolcalation. Cioè, invece che calculation, cioè calcolare, Coolcalation, cioè cool inteso come fresco. Calcolare una vacanza al fresco. Cioè, le mete stanno cambiando. Un sito, insomma, un'azienda multinazionale che si occupa di prenotazioni di viaggi, che non nominerò, Trip, ha fatto questo studio che ha notato come la gente sta cercando posti più a nord e più freschi per la vacanza.
0: Certo, beh, visto il tempo.
1: Sembra una cosa scontata, ma mentre per esempio la Grecia andava sempre forte con le notizie del caldo, dei possibili anche incendi, poi ci auguriamo sempre di no, la gente sta prenotando in quest'estate Oslo, la Norvegia.
0: Guarda, sto vedendo tante persone, anche banalmente nel mio piccolo, nel feed dei social, molte persone che sono in vacanza e anche che sono in Norvegia, in Svezia, in questi periodi.
1: Sì. Poi naturalmente i prezzi aumentano, perché quando una località prima poco frequentata viene presa d'assalto,
0: viene battuta,
1: la legge del mercato, dell'offerta e della domanda fa sì che il prezzo aumentano. Anche il nord Italia va fortissimo e le persone cambiano destinazione anche all'ultimo minuto in base alle notizie che sentono. Cioè tipo per due settimane c'è ancora il caldo torrido, sai che ti dico, cancella quando si può la prenotazione magari al sud e si spostano al nord.
0: Fresco,
1: succede sempre di più con la facilità che c'è anche adesso delle prenotazioni, di tutta la cosa online, eccetera.
0: Certo.
1: E questa cosa, che dal punto di vista del turismo è una cosa anche però ti fa anche pensare, questo recente studio, che mo si spostano per il turismo, ma poi nella vita vera la gente si sposterà dai luoghi più caldi del globo.
0: Certo, si parlerà di migrazione,
1: ragazzi,
0: come è sempre stato nella storia dei tempi.
1: Una volta si andava magari dal sud al nord perché c'era più lavoro al nord, mo si va dal sud al nord perché è più fresco. Quindi prepariamoci a questi spostamenti, senza panico e senza
0: e senza populismi.
1: Pensiamoci per tempo, del turismo.
0: È vero.
1: Così.
0: Beh, comunque è una bella idea. Andare al fresco è sicuramente un altro tipo di vacanza. Magari nei posti caldi poi uno può scegliere di andarci in altre parti del mondo in inverno.
1: Mobilità, sì. Amici. D'altronde i good old days, i giorni di una volta non ci sono più.
0: No, caro mio. Chris De Sarandi, novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Chris De Sarandi.

0: morti non piangono.
1: E abbiamo capito. Dice, sì, adesso me lo segno.
2: Citazione di Be Quiet, Be Boys Don't Cry, che è in I'm Not in Love dei 10cc. Ma questo vedi, lo sa vedi. Solo Adelmo e noi.
1: Esatto, e noi. Abbiamo anzi anche tutti i nostri ascoltatori adesso. Ora. 11:37 Zucchero su RDS. Siamo a martedì 11 di agosto, sempre in diretta per tutta l'estate. Vi accompagniamo naturalmente. Siamo Renzo e Mauro con Andrea Severini in regia. Fra poco si parla di sfide musicali.
2: Fra comunque. Di noi. Guarda, giocheremo io e te ad introversi, ovvero a capire cosa dicono dei pezzetti di canzone che abbiamo sempre cantato, sbagliando probabilmente, perché non si capisce quello
1: il
2: che
1: più
2: canta.
1: Delle volte, sì. Soprattutto guarda, con alcuni artisti in particolare.
2: Guarda che ci divertiamo, fra poco.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: lo sai fare quel balletto che fa Anna a metà canzone quando, quando incrocia le gambe e mette le punte all'indentro?
1: Ma riesumare le mie capacità da ballerina, potrei provare ad imitarla, ma non sarei mai brava quanto lei.
0: Ecco, esatto.
1: Anche perché le mie articolazioni cominciano a scricchiolare.
0: E adesso non fare la vecchiona, su. No. La Roberta Vecchiona.
1: No, Roberta
0: Vecchiona.
1: Mi tengo in allenamento. Sentiamo poi i messaggi.
0: Sì, andando in motorino di notte a vedere il Colosseo, non si sa ancora con chi. Sentiamo cose da fare interessanti, piacevoli, divertenti d'estate che durante il resto dell'anno non si fanno, soprattutto se non si va in vacanza.
1: Se si rimane in città.
2: Ciao, io sono Lucrezia.
3: Ciao, io sono Tonino.
0: Sì.
2: Siamo della Sicilia e noi ne approfittiamo per i vacanzieri che scendono a fare le vacanze qua in Sicilia.
0: Sì.
2: E gli facciamo assaggiare la nostra mandorla diavola.
0: Ah, la mandorla diavola,
1: la
0: buonissima.
1: Mandorla diavola.
0: Cioè, non ho capito, però loro come lavoro fanno, non ho capito se lo fanno come mestiere. Cioè, loro aspettano i turisti e gli fanno assaggiare la mandorla, ma gratis o a pagamento?
1: Oppure aprono la porta di casa loro e offrono ai turisti. Guarda che c'è gente che lo fa ancora al
0: sì,
1: sud.
0: Sì, però tutti i turisti che vanno in Sicilia, insomma, cioè
1: tutti,
0: la voglia
1: no,
0: fa mandorle.
1: Quelli che passano magari per la strada della loro casa.
0: Io, ragazzi, se vengo a Avola, la mandorlina la vorrei quest'estate, cari amici, caro
1: anche
0: Tonino.
1: Un buon vinello nero di Avola, lo assaggiamo.
0: Tu pensi subito all'alcol, ovviamente.
1: No, vabbè, però.
0: No, ma si sente, si sente. Prego.
2: Ciao, ragazzi.

0: sì, io come tanti italiani passerò le vacanze a casa,
1: sì.
0: E praticamente faccio tutte le visite che non riesco a fare durante l'anno, risonanze.
2: Bravo.
0: Ciao, a presto.
2: Anche questo è un modo per ottimizzare il tempo e per fare ciò che magari durante l'anno non si riesce a fare.
1: Quelle visite mediche, quegli esami, sì, strumentali che non hai tempo di fare, che sono importanti, ragazzi, non rimandatele se potete, perché è tosta. Senti lui, allora ragazzi, questo è un signore di Monza, sentite come se la gode lui, non gli frega niente andando in vacanza. Senti.
3: Vegere 8, caffè, sì, palestra, passeggiata in centro Monza,
1: sì,
3: si ritorna a casa, pesce fresco e verdura fresca, riposino e lago di Como, precisamente ad Erbio, relax assoluto. E chi ci ammazza?
1: Cioè, capito,
2: applausi,
1: ragazzi.
2: Applausi.
1: Cioè, lui non frega niente.
2: Che voce rilassata mentre ti racconta la sua routine.
1: Era vero, capito? Era proprio rilassato.
2: Queste sono le ferie, devono tornare a farci rallentare, proprio come parla lui.
1: Questo è secondo me, questo è l'imprenditore brianzolo con un sacco di soldi. Perdoni, mio amico, ma non c'è nulla di male ad avere i soldi. Cioè, vuol dire che se la godi, frega niente. Sveglia
3: e chi
1: le
3: ci ammazza.
1: Esatto. Sveglia alle 8, palestra, passeggiatina in centro a Monza.
2: È vero.
1: Pesce fresco di quello che costa 108 euro al grammo.
2: Posso dirti che anch'io, che sono povera, un po' rispecchia la mia routine. Vado a comprarmi il mio pescino in pescheria,
1: sì,
2: vado dalla contadina verdura fresca, la mattina mi vado ad allenare. Non ho il lago,
1: uguale,
2: di Como vicino, ho Fregene, ogni tanto vado al mare in giornata.
1: Vedi, e chi va ammazza?
2: Si può,
1: vedi,
2: replicare.
1: Perché voi ricchi, siete fatti così, tu e il signore
2: ma
1: di
2: Derby. Ma io non sono ricco.
1: Ragazzi, come no?
2: Non starei qui, altrimenti.
1: Ma che stai a dire? Tu sei ricca proprio perché stai qui, ma è ovvio.
2: Mi sa di no.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
2: RTS.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: col mio DNA.
1: Bisogna avere nel DNA proprio l'indole di ottimizzare il tempo che si ha in vacanza, se si rimane in città, nel fare qualcosa che durante l'anno magari non riusciamo a fare.
2: Guardate, allora, la bravura del conduttore radiofonico è esattamente quello che avete sentito adesso in Roberta Fiore, cioè dagli anni 75-76 a oggi, cosa si deve inventare di forte il conduttore radiofonico? Trovare, siccome non c'è nessun nesso tra le canzoni che passano e quello che diciamo, cercare di trovarlo a tutti i costi per far finta che la canzone che sia andata in onda abbia, diciamo, sia stata mandata ad adiuvandum sull'argomento.
1: Mi è venuto spontaneo.
2: Quindi girare dal DNA, quando il DNA, che in fondo è un po' il DNA che hanno tutti, cioè forzare, diciamo, questa unione tra la canzone e l'argomento. No, devo dire, bisogna essere bravi, perché a volte il collegamento non c'è. Ma lei lo ha trovato, vedi, la bravura.
1: Era abbastanza facile.
2: Bravissima.
1: Grazie, Claudio Guarini. Detto da te un grandissimo complimento. Allora,
2: siccome prima abbiamo sentito quel signore di Monza che faceva la vita molto figa, cioè mancava solo la R-Motion, per dire sono stato all'Agro, sono stato qua, sono stato là.
1: Però ha fatto le vacanze in città, ricordiamo. Non è su uno yacht.
2: Esatto, è arrivato subito il bombolone romano che lo prende in giro, senti qua.
3: Detter Monzese. Quello mi sembrava armonzese.
2: Perché sai, a Roma è tutto R, no? Ercaccola, ercipolla,
1: ermonzese.
2: Patata. E questo era ermonzese, perché se non c'è l'er davanti.
1: Ecco, questa invece è l'indole del romano medio che riesce comunque a tirare
2: fuori. A ironizzare
1: fuori.
2: Su tutto,
1: sì,
2: certo.
1: Sentite,
2: diamanti, a proposito, si può utilizzare. Sentite che fa il conduttore radiofonico bravo. Beh, che ne so, potrebbe essere, che ne so, magari tua moglie è andata in vacanza, tu rimani in città, vai in una gioielleria, vai pago, metti il disco e tu le compri dei diamanti. Ops, c'è proprio Diamond.
1: Tu sei quello bravo.

0: Robby, siamo sì. proprio ignoranti io e te.
1: Perché?
0: Ma anche il Paguro in regia, che di solito è un appassionato del genere. Quello che ci ha detto l'ascoltatore imitando Bombolo dicendo ermonzese,
1: sì.
0: io pensavo fosse solo una presa in giro dell'ascoltatore.
1: Sì.
0: Invece un altro ascoltatore romano ci ha detto, no, non avete colto, che è la famosa scena del delitto a Porta Romana del 1980, dove Bombolo è disperato in cella perché deve dividere lo spazio con Bartolo, detto ermonzese.
1: Ah, vedi?
0: Di un detenuto minaccioso interpretato da Thomas Millian.
1: Hai capito che cinefili che abbiamo, cinofili.
0: No, i cinofili, sì. Pieno di cinofili, per fortuna.
1: Abbiamo ascoltatori cinefili che colgono queste citazioni, vedi, che
0: vabbè,
1: noi non abbiamo visto.
0: Vabbè, quello è un mito, è delitto a Porta Romana, anch'io non me lo ricordavo, quindi ermonzese non era casuale, ma era proprio una citazione.
1: Grazie,
0: ragazzi,
1: amici.
0: Qui il pomeriggio si fa cultura.
1: Cultura.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Eh sì, è il momento della redazione RDS. Scusa il ritardo, Cristiano Di Cosimo, e intanto buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti.
0: Linea a te per gli aggiornamenti.
7: Si aggrava ancora il bilancio del terremoto in Colombia, almeno 224 persone sono morte secondo l'ultimo bilancio stilato dalle autorità locali, crollati 165 edifici, Papa Leone profondamente addolorato, ha ringraziato i soccorritori. Migranti, nuovo attacco di Madrid, il governo italiano sfrutta la crisi di Ceuta per fini elettorali, afferma il ministro degli esteri spagnolo Álvarez in conferenza stampa. Matteo Salvini si rivolge alla Germania prima di rimandarci indietro qualcuno, Berlino pensi alle ONG, afferma il vicepresidente del Consiglio. Iran, Donald Trump rivendica il controllo dello stretto di Hormuz, conversando con i giornalisti alla Casa Bianca. Il presidente americano risponde alla richiesta di risarcimenti di guerra avanzata da Teheran.
8: Hanno chiesto risarcimenti per i danni subiti, ho detto che è una buona idea. Anch'io ho chiesto risarcimento per i danni subiti negli ultimi 50 anni, per l'attentato alla porta aerei USS Cole e per aver ucciso 52.000 iraniani nelle ultime proteste.
7: La cronaca a Cosenza, due fermi per il 34enne addetto alla sicurezza pestato a morte all'esterno di una discoteca a San Gineto. La morsa della canicola sull'Italia, domani bolino rosso in 20 città, le massime sopra i 37 gradi con picchi di 39-40. Secondo il servizio europeo Copernicus, il luglio del 2026 è il secondo più caldo registrato in Europa occidentale. Lo sport, europei di atletica, record italiano dell'azzurra Coiro negli 800 metri, 4 italiani nella finale del salto in alto e grande attesa per Jacobs nei 100 metri. Questa è RDS.
0: Questa è RDS, non ci sono dubbi. D'altra
1: non ci
0: parte...
1: sono dubbi, dalla tua voce dovrebbe essere riconoscibile.
0: Beh,
1: la mia forse un po' meno.
0: Beh, poi dalle 15, sai, dalle 15 è l'orario proprio canonico.
1: Appuntamento fisso con il Guerrini Lanfranchi Show, che però per
0: torna
1: questa settimana,
0: il 7 settembre.
1: Esatto, è in sospensione, in vacanza. Invece della Lanfranchi c'è Roberta Fiore.
0: C'è una legittima suspicione, come dicevano i latini, ma adesso c'è Roberta Fiore con noi, c'è Claudio Guerrini, come vedete facciamo citazioni anche colte come quella del Monzese. E tra poco, ragazzi, parliamo di uomini. Parliamo di uomini e Roberta Fiore sarà implicata direttamente.
1: Se parliamo di uomini sono esperta sull'argomento.
0: Te ne intendi?
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Coca-Cola.
1: Tommaso Paradiso alla fine di questa sequenza mixata alle 15:17 di questo martedì 11 di agosto. Mi hai anticipato prima che avremmo parlato di uomini.
2: Allora sì, parliamo di uomini, una cosa strana, bisogna approfittare che non c'è Roberta Lanfranchi e parlare di uomini.
1: Perché? Perché lei di solito non parla di uomini.
2: No, perché lei sennò dice sempre che io sono carino, mi fai complimenti, le cose. Invece tu mi denigri senza problemi. Allora, è uscito un nuovo sondaggio.
1: Si scherza, si gioca.
2: Un nuovo sondaggio, ma sempre su un argomento vecchio, trito e ritrito.
1: Sì.
2: Però siccome il sondaggio è nuovo, l'ho trovato ieri su un sito che non posso neanche citare. Vabbè,
1: quindi
2: lo sito. Lo sito, vabbè, si chiama Gnocca Burger. Non so.
1: Dai,
2: sì, ti giuro, è su Instagram.
1: Facciamo divulgazione, non puoi affidarti a questi siti poco affidabili.
2: Sì, vabbè, ma non è che sto parlando del sondaggio sul prossimo presidente della Repubblica.
1: Hai detto che ti cazzo e ti insulto, e questa è la prima perla.
2: Ma stiamo parlando di un argomento leggero, quindi se non fosse vero il sondaggio.
1: Era un gioco.
2: Eppure se non fosse vero il sondaggio, mi interessa l'argomento.
1: Sì, sì.
2: L'argomento è che loro dicono: uno studio rivela che le donne preferiscono gli uomini con la pancia a quelli con gli addominali scolpiti. È una vecchissima storia che effettivamente trova riscontro in tanti sondaggi che sto vedendo. Perché? I motivi sono: la pancia è simbolo di relax, meno ansia sociale, e empatia e dolcezza. Quelle invece che preferiscono gli addominali dicono che l'uomo dimostra più dedizione e cura per il corpo, è un fascino estetico classico e insomma dimostra di stare in forma.
1: È una bella lotta, sai, Cla, perché comunque l'uomo di panza è di sostanza. No, vabbè, questo è una cosa, un luogo comune che continuiamo a dire. Però io ho avuto fidanzati, quindi storie lunghe, devo dirti, con persone normali, ok? Non troppo fisicate, neanche che si lasciavano andare.
2: Storie lunghe, pance grandi.
1: Allora, cose invece un po' più brevi le ho avute con uomini molto fisicati.
2: Certo, come con me.
1: Storie occasionali.
2: 3-8, certo, quelli fisicati come me sono per storie
1: brevi.
2: Quelli
1: con i capelli bianchi non li ho ancora provati, però.
2: Lo so, però perché tu che tu hai con quelli tinti, io non mi tingo più. 388 22 388 22.
1: Hai smesso di tingerti per uscire dal mio radar.
2: Per cambiare anche genere, che sono quelle a cui piacciono gli uomini scuri.
1: Certo.
2: E tu fammi provare quella a cui piacciono gli uomini naturali.
1: Che adesso il trend è che gli uomini più anziani, no, gli uomini più vecchi vadano con quelle più giovani, quindi si è un po' invertito.
2: Ma questo è di vecchi, io i capelli bianchi ce l'ho avuti a 26 anni, quindi non è un problema di età,
1: è un
2: problema di look, esatto, di genetica.
1: Di genetica.
2: Sì, sì, mio padre pure era uguale, a 30 anni era tutto
1: infatti
2: bianco.
1: Infatti li porti un po' maluccio questi 25 anni, però insomma basta averli.
2: No, però non ce l'ho neanche da ottantenne, quindi comunque, vabbè, poi so cavoli miei. 388 22 388 22, donne, ma anche uomini, è meglio l'uomo con la panza o l'uomo con gli addominali? Diciamo che siamo in estate, è un sondaggio light.
1: Possiamo
2: così
1: dedicarci, dai, a questa leggerezza. Messaggi vocali brevi.
2: Sì, spiegateci perché, e abbassate la radio quando mandate il vocale, che non si capisce niente.
1: Grazie.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: RDS. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: 2000 anni Taranto ha guardato il Mediterraneo. Ad agosto è il Mediterraneo che guarda Taranto. Dal 21 agosto al 3 settembre, i 20esimi giochi del Mediterraneo portano in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 nazioni e 3 continenti. Aree in tutta la regione, impianti nuovi, migliaia di volontari. Per Taranto non è una vetrina, è un punto di partenza. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Scopri i giochi su da2026.com.
1: Non perdere Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Io, capelli bianchi, io.
4: Ma perché state così a questo ragazzo?
5: Volete...

0: se vedemo praticamente.
1: Se si vede.
0: Sì, sì, se vedemo, see you again praticamente. Wiz Khalifa e Charlie Puth su RDS.
1: I vostri messaggi, stiamo parlando meglio l'uomo insomma un po' più grassotto con la pancia o meglio l'uomo fisicato?
0: Poi un giorno lo faremo anche per le donne tutto questo, perché insomma sì, perché sennò bisogna, però lì bisogna stare attenti, perché con le donne se parli di grasso, se parli di ciccia, se parli di cellulite, se parli di lì ti massacra. Invece sull'uomo per fortuna c'è più libertà di parlare, sennò mamma mia, una fatica parlare nel 2026 in radio. Prego.
2: Buon 40 gradi.
0: Grazie
2: di RDS. Marco da Morlupo.
0: Ciao.
2: C'ho la panza, so pelato, ciò significa che sono un gragnocco.
1: Sei l'uomo perfetto.
0: Vedi, scusa, si stanno
1: secondo
0: ribaltando.
1: Secondo il sondaggio, no? A quanto sì. pare.
0: Anche i capelli, no? Una volta erano importanti i capelli.
1: Sì.
0: Adesso tu c'hai pochi capelli, tirati completamente a zero quei pochi che c'hai. Ti fa crescere un po' di barba, vai in palestra, diventi un mastrolindo perfetto immediato.
1: Beh, adesso comunque i trapianti di capelli si fanno molto di più, prima si facevano di meno.
0: Sì, però
1: la barba si porta di più, perché la barba nasconde i difetti.
0: Appunto, dico, quindi adesso vedo molta gente che ha pochi capelli, si vede, perché poi anche se li taglia a zero si vedono le zone dove,
1: certo,
0: un po' di, dove c'hai il puntino e dove sei glabro completamente. Quindi quelle persone, invece che farsi l'autotrapianto, sì, però se sei completamente calvo non puoi fare un autotrapianto su tutta la testa. Quindi a quel punto la soluzione è, siccome vanno di moda, tutto rasato, una bella barba, un bel fisicaccio, e al capello non ci pensa più nessuno.
1: E quindi a quel punto vince lui rispetto all'uomo con la pancia.
0: Sentiamo.
3: Scusate, io ho 30 anni che mi alleno.
0: Sì.
3: Ora voi mi dite che le donne preferiscano quelle con la pancetta? Ma via, dai.
0: Lui poraccio dice, sono 30 anni che mi per farmi il fisico adesso.
1: Cosa gli diciamo? 30 anni così.
0: Diglielo tu, che gli vuoi dire? Dai un conforto.
1: No, secondo me allora l'attività fisica a prescindere fa bene, bisogna farla. Io sono una molto fissata con l'attività fisica, però ripeto, nelle mie storie più lunghe erano uomini con la pancia, quelle le avventure un po' più veloci invece uomini fisicati. Ci sarà un motivo dietro questa cosa? Non lo so, ditemelo voi.
0: 3882 3882. No, non per analizzare il problema della Fiore, ma diteci voi se va bene con la pancia, se va bene, perché vi piace più la pancia, perché c'è un motivo fisico, psicologico, perché più gli addominali. Ma c'è un ultimo messaggio che mi piacerebbe sentire. Senti.
4: Ciao Claudio, ciao Roberta, io preferisco gli uomini con un po' di pancia normali, non quelli palestrati.
0: Vedi.
4: Perché quelli che sono troppo palestrati pensa sempre alla palestra, tutte le cavolate che gli girano per la testa. Invece un uomo normale con un po' di pancia pensa di più alla famiglia,
1: alla sostanza,
4: ma altre cose.
1: Quindi non andrebbe mai d'accordo con l'ascoltatore di prima.
0: Esatto.
1: Alessio Paguro diceva che insomma chi ha la pancia infonde un po' più di sicurezza alle donne, anche questo è un altro punto di vista, perché magari dice c'è un po' di pancetta, non va con altre donne, quindi magari ci si accontenta tra virgolette un po' di più.
0: Pensate,
1: anche
0: che
1: questo è un punto di vista.
0: È qualche mese che sotto l'ombelico, proprio in quella zona immediatamente sotto l'ombelico, mi sono venuti quei classici 2 centimetrini di pancetta, e poi sono molto magro, si vede, e ci sto combattendo, sto mangiando di meno, sto facendo un casino che al di là del muscolo, io vorrei avere la pancia dritta, quindi, come
1: sai
0: tagliata
1: cosa devi
0: con
1: fare?
0: L'accetta. Dimmi.
1: Liposuzione.
0: No, liposuzione.
1: È l'unica soluzione, perché se non c'è muscolo lì, l'adipe, lo togli solo con la lipo.
0: L'adipe con la lipo. Ragazzi, l'adipe con la lipo mi fa venire voglia di novità, novità.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music. Novità.
6: New music. Novità RDS. Martin Garrix e U2. Fireflies.

0: Meglio l'uomo di pancia o meglio l'uomo con gli addominali? Tra l'altro, Claudio, stavo pensando su quello stratino di insomma adipe che hai un po' sotto l'ombelico, potresti tatuarti qualcosa così dissimuli un po'.
1: Una tartaruga?
0: Per esempio, o una bella scritta.
1: Che poi, ragazzi,
0: oppure diciamo... due pistole che puntano verso il basso.
1: Qui c'è, cioè, mi sparo sui maroni praticamente.
0: È un po' l'effetto.
1: L'effetto
0: che
1: auto.
0: Fai sulle persone.
1: Ah, dici che quando parlo la gente si spara nei Maroon 5. Va bene. Sentiamo una signora, secondo me, molto sincera. Molto sincera.
2: Allora, non dico che ci deve avere la tartaruga, però la pancetta non si può vedere. No, la pancetta no, non mi piacciono con la pancetta. No, mi danno di trascurato. No, bocciata la pancetta.
0: Vedi. Ma perché la pancetta deve essere un po' solida, deve essere di quelle un po' allenate, che l'addominale c'è ma è sotto, non si vede, perché se la pancia invece è più molle è già più bruttina da vedere.
1: Ma secondo me, ragazzi, adesso se devo dire la mia come al solito, per cui sarò insultato, secondo me sia nel corpo femminile che in quello maschile, e lo dico io che in questo momento non sono particolarmente allenato perché ho avuto incidenti, mi sono dovuto fermare eccetera, però secondo me il muscolo è bello anche nelle
0: bello
1: donne, cioè io ultimamente ho scoperto anche il muscolo nel corpo femminile, cioè il corpo, come posso dirvi,
0: l'hai scoperto solo ultimamente?
1: Sì, no, una volta mi piaceva più il fisico da modella, molto magro, molto alta, molto glabro, okay.
0: Glabro,
1: sì, sia senza peli, diciamo, sì. Sia proprio efebico, quasi, cioè, c'è presente la Claudia Schiffer, la Barbie
0: sì,
1: dell'epoca,
0: sì, sì.
1: Invece poi ultimamente ho avuto un paio di storie con ragazze
0: un po' leggermente muscolosa, secondo me, sì, è sensuale.
1: Il muscolo quando fa il bicipite, il quadricipite.
0: Sono d'accordo.
1: È interessante, anche perché anche un po' di forza fisica a me piace, capito?
0: Sono d'accordo. Hai cambiato idea guardando me. Lo so, capita, io questo è l'effetto che faccio sulle persone.
1: Ma guardando te mi vengono in mente un sacco di cose, ma sono altre.

0: pezzo dance dell'estate 2026, Moving to the Sun, 10 minuti alle 20, questa RDS, file Jason, staremo insieme fino alle 21 e poi per tutta la settimana fino a domenica sempre in questo orario, e stiamo rivangando nei nostri, vostri ricordi tutti quelli che erano oggetti tecnologici che ancora utilizzate anche se ormai non sono più così tanto tecnologici.
1: Un po' vintage, dai, chi c'è?
2: Io sentiamo. Come sistema per sentire la musica che diciamo tanti non usano più ma uso ancora, sì, è il lettore CD della macchina. Cioè a me piace comprare i CD e ascoltarmi in CD in macchina.
3: Wow,
2: adesso si usa Spotify e tutte le altre cose, quindi non si sente quasi più, ma a me piace.
1: Oh, beh, senza nulla togliere, però sono due cose diverse.
0: Sono due cose diverse. Io avevo il porta CD, l'ho detto prima, della Lonsdale, sì, dove avevo tutti i miei CD preferiti. L'altro giorno, qualche tempo fa, era stato qua ospite un cantante, forse Holly, non mi ricordo, aveva lasciato qua, spesso portano, sai, il vinile, il CD, c'era il CD,
1: certo,
0: e ho pensato, non saprei dove ascoltarlo.
1: Ah,
0: dovrei,
1: certo,
0: portare lo stereo che ho a casa di mia madre.
1: Devi recuperare tutto dal,
0: sì,
1: second hand.
0: Bravo.
4: Ragazzi, Antonio da Padova. Madonna, quando ero piccolino me lo ricordo come se fosse adesso.
0: Cosa?
4: Il Walkman, mamma mia che cos'era, lo portavo ovunque,
1: fatto
4: era
1: apposta,
4: una roba meravigliosa. Poi tra l'altro papà era strapieno di cassette e ci perdevo i

0: pomeriggi, che darei per tornare negli anni 90.
1: Pazzesco.
0: Ciao.
2: Un po' sì, revival, un po' nostalgica.
3: Eh sì, perché poi le cassettine registravi dalla radio le canzoni, quindi potevi fare i tuoi mixatini, le tue cose, le copiavi dall'altro.
2: I mixatini, Ferraro, tu?
3: No, no, io però mi ricordo che mi ero fatto dare, era il periodo in cui c'erano i singoli, che erano i CD, singoli, solo con una canzone,
2: sì?
3: E potevo registrare dal CD dello stereo alla cassetta, quindi mi ero fatto una cassetta con tutti i singoli scroccati ai miei amici.
2: Quindi non legale questa cosa.
3: E vabbè, adesso è andato in prescrizione.
2: Oh, si chiama Filippo
3: dai.
2: Ferraro, Filippo allora, Ferraro.
3: Questo mix da
4: ho comprato la mia prima utilitaria,
2: sì,
4: una macchinetta insomma, ma non avevo ancora lo stereo. Giravo con il mangiacassette, quindi il registratore piccolino, con le musicassette nel, chiuso nel cruscotto e acceso ovviamente per ascoltare la musica. È veramente bellissimo questo ricordo.
2: Questa immagine, chiuso nel cruscotto, cioè.
3: Sì. Io ricordo un amico che aveva messo il lettore CD multiplo, quindi poteva caricare fino a 6 CD nel bagagliaio.
2: Quindi aveva i soldi questo qua.
3: Sì,
2: amico
3: sì,
2: di quelli che dice: ragazzi,
3: ricco,
2: stasera offro io, no, c'ho il multidisco, no, no, no, e no, doppi ingressi. Cosa? Ma fantastico.
3: L'amico ricco che non offriva mai.
5: Ciao, allora no. Nino da Ciriale. Niente, le auto di una volta erano più semplici, poca manutenzione, funzionavano sempre.
2: Ma il meccanico.
5: Ciao.
2: Sicuramente avrà un'officina e dovrà tirare in alto il nome della propria attività.
3: Certo.
2: Così dedotto, poi magari per dire,
3: anzi,
2: non lo so,
3: il contrario, per dire, perché adesso funzionano troppo. In realtà, guarda, io ho una macchina elettrica, la mia macchina ha un pulsante per andare avanti e una per andare indietro. Punto. Quindi non c'è frizione.
2: Sfatiamo il mito, c'è anche quel tasto famoso eject che se tu lo premi, pam, parte via il sedile, o no? È solo nei film.
3: Quando faccio salire qualcuno che non mi sta dando simpatico,
2: immaginavo,
3: lo proviamo.
2: Guarda,
3: non si può dire, non si può.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su RDS? Jason Gagliani, Filippo Ferraro, chiudiamo, no, l'argomento legato al mondo del vintage, oggetti così che utilizzavamo tempo fa, anni fa, ma che sarebbe bello riutilizzare anche oggi. Senti.
1: A me invece come oggetto vintage mi piacerebbe quel registratore che avete visto nei film di Mamma ha perso l'aereo, Kevin McAllister, che aveva il registratore con la cassetta piccolina dentro e il microfono incorporato. Ecco, mi piacerebbe ritornare ad avere quello, perché io ce l'avevo, ma però senza microfono.
0: Modello base, così.
2: Modello baracca, il suo.
0: E i ricordi volano. Oh,
3: 11 agosto, ragazzi. Stringiamoci forte.
0: Ci stava. Ci siamo,
3: Sono un po' più fresco, tra l'altro.
2: Che dopo Ferragosto, Natale dietro l'angolo.
0: Tu ridi e scherzi, ma c'è uno studio legato a questo. Ascoltare dei brani prettamente invernali d'estate ti rinfresca. Mica baggianate.
2: Perfetto. Allora, facciamo così. Apriamo sempre con un grande successo. Alle 20 partiamo con Last Christmas. Va bene? Dai, pronti, dai.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: È scattata le ore 20 da un minuto più o meno, quindi torniamo a dare spazio alla redazione. Ben ritrovato Guido De Santis.
10: Ciao, buona serata a tutti.
2: Ti ascoltiamo, Guido, le ultime.
10: Terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì ha causato la morte di almeno 240 persone, 1.000 feriti, più di 3.000 dispersi. Sono numeri forniti da diverse autorità regionali nelle zone colpite. Si continua a scavare. Il Medio Oriente, un elicottero americano ha aperto il fuoco contro una nave che ha cercato di forzare il blocco a Hormuz, mentre gli Houthi, secondo le autorità yemenite, hanno colpito un mercantile nel Mar Rosso, hanno fatto 6 vittime. Si è aggravato poco fa il bilancio. Gli Stati Uniti, in qualità di mediatori, guideranno, si fa sapere, un nuovo ciclo di colloqui fra Israele e Libano all'inizio di settembre a Roma. La cronaca, scusate, in Italia, svolta nelle indagini sul pestaggio mortale di Sangineto. Sentiamo Gianluca Teodori.
11: La procura di Paola ha fermato 2 persone ritenute responsabili della morte di Antonio Perrotta, il 34enne deceduto all'ospedale di Cosenza per le gravi ferite riportate dopo una lite fuori da una discoteca. La vittima era un buttafuori del locale. Gli indiziati sono 2 ventenni calabresi residenti nel Lussemburgo che non hanno risposto alle domande degli inquirenti. Il procuratore Domenico Fiordalisi ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio. Secondo le indagini, nel locale, prima del gravissimo episodio, ci sono stati violenti scontri tra alcuni clienti e il personale della sicurezza.
10: Aggredito in pieno centro a Roma perché indossava la kippah, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino algerino 31 anni senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato in concorso con altre persone. È morta l'attrice Fiorenza Marchegiani, aveva 73 anni, ha interpretato il ruolo di Marta in Ricomincio da 3. Di Massimo Troisi. Siamo allo sport, gli europei di nuoto a Parigi, arrivano le prime medaglie per l'Italia in vasca, oro per Niccolò Martinenghi nei 100 rana, bronzo nella stessa gara per Simone Cerasuolo e per Sara Curtis nei 100 stile, mai nessuna azzurra sul podio in questa gara in ambito continentale, manca poco alla fine con Simona Quadarella che sta guidando gli 800 stile. Questa è RDS.
0: che tardi, buon martedì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Filippo Ferraro.
2: E il nostro JJ Carrozzo che arriva a guidarci sapientemente dalla regia. In chiusura il nostro Guido De Santis ha fatto una fotografia sulla situazione ovviamente dello sport, perché ci sono degli europei molto importanti. Speriamo per l'atletica di fare bene come gli ultimi europei, che peraltro sono tenuti qui a Roma. Eravamo radio partner, quindi insomma l'abbiamo vissuto in prima persona. E parleremo di sport.
3: Devo preoccuparmi?
2: No, ma non tanto per mai. Lo sport in generale, ma le magliette. Ti piacciono te un po' le magliette da calcio?
0: Ah, pensavo le magliette della salute, io già. Pensa come sto.
2: Vabbè.
7: All'inizio di ogni ora,
12: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
12: della tua estate.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su RDS 2011, file Jason. E come avete capito, Jason di sport non ci azzecca niente, non gli interessa. Non
1: venduta
0: lo segue,
1: così è male male. Però ci provo, mi sono divertito diversi anni a prendere parte a diversi sport. Diciamo che
0: però
1: adesso
0: non si divertivano chi giocava con te.
1: Si divertivano tutti. E invece adesso guardo un po' da lontano, dovrei rimediare, hai ragione. Allora, mea culpa.
0: Vabbè, ma io non può fare quello che gli pare. Ma non fai una corsetta, camminata veloce.
1: Sì, dal divano al frigo, torno anche indietro. Un delirio, guarda.
0: Vabbè, bellissimo. Ma giovane, lo può fare. Perché ne parliamo? Perché questi sono giorni di amichevoli estivi, parliamo di calcio, ma non tanto del calcio giocato, ma del calcio nelle magliette. Spieghiamo un attimo la situazione. Ovviamente le magliette più sono belle, particolari, più vengono vendute. Ci
1: certo.
0: Ovviamente molti soldi, ci marketing. Lavora molto il marketing, esatto. Come funziona nel calcio? C'è la prima maglia, che quella è, quindi che ne so, la maglia Juve è bianconera, il Milan rossonera, poi ovviamente una volta puoi avere le barre di un colore, barre di un altro, cioè, però più o meno è quella.
1: È quello lì.
0: La seconda maglia più o meno rimane sempre quella, che ne so, la maglia della Lazio di solito è azzurra, la seconda è bianca, cioè non c'è un cambiamento particolare.
1: Ma perché il budget cala o no. È proprio una scelta?
0: No,
1: che dici?
0: Una scelta tradizionalista, okay. Ecco, solitamente si gioca molto di più sulla terza o quarta maglia,
1: quella.
0: Perché lì magari ci sono cose più estrose, particolari, abbiamo viste tante. Il Napoli per esempio nel passato fece anche delle maglie in denim, cioè tessuto jeans, delle maglie camouflage, quindi
1: ma per giocare in campo, cioè non sudi troppo,
0: no
1: poi.
0: Ma non erano fatte, era la stampa denim, ma
1: ecco,
0: non erano fatte in
1: strano
0: jeans,
1: col gilettino, qualcosa di
0: capito. Perché ne parliamo? Perché ha fatto molto scalpore quello che è stato presentato poche ore fa, e non si riesce a capire se è la più grande o la peggiore operazione di marketing di sempre.
1: Cioè
0: siamo ad Avellino, squadra che milita in Serie B, che peraltro è allenata da un'icona come Alessandro Nesta, che ha presentato la sua terza maglia, che è una maglia che vuole dedicare il proprio amore verso quella che è la sua terra d'origine, quindi l'Irpinia. Quindi in questa maglia sono presenti delle stilizzazioni,
1: che
0: quindi dei disegni di
1: castagne,
0: tartufi, uva, nocciole, senso? E anche c'è il caciocavallo.
1: Sulla maglietta
0: c'è il caciocavallo.
1: Stanno entrando quelli del caciocavallo. Sì. Sono proprio loro. Attenzione!
0: È una maglia un po' come colori, un po' camouflage, perché c'è il verde, c'è l'arancione, c'è il giallo, c'è il nero e soprattutto ci sono appunto delle stampe. E da una parte i tifosi dell'Avellino, ma non solo, dicono che è la peggiore maglia di sempre, che tutti li prenderanno in giro, ma alle volte quando una cosa la odi poi la vuoi, la maglia è totalmente sold out.
1: Ah, vedi, perché fa talmente tanto scalpore dire vabbè.
0: Bravo.
1: Ma è impensabile che
0: Bravo.
1: Ci sia così all'attivo una maglia del genere, è impensabile che possa essere venduta, invece tutti la vogliono, magari
0: sì.
1: La rivendono perché dice è un pezzo unico, chissà.
0: Bravo.
1: Un domani non la riproporranno nemmeno più. Noi, quelli gli amanti del caciocavallo, ci siamo portati avanti.
0: Federazione
1: detto
0: Italiana Amanti Caciocavallo,
1: certo, avranno fatto la riunione tra loro e quelli del reparto ortofrutta. Aggiungiamo anche un po' di formaggio, siamo noi e il gioco è fatto.
0: Però devo dire che a me personalmente, che sono un grande amante delle maglie da calcio, jersey, queste cose, personalmente non dispiace.
1: Adesso vado a vederla subito, però hai detto che tanto non la possiamo più comprare.
0: È sold out, ma salutiamo ovviamente la società dell'Avellino, che se magari ce ne vuole far avere due, noi domani veniamo in onda orgogliosamente col caciocavallo.
1: Due caciocavalli, due fettine, forza!

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris De Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: c'è Francesco Gabbani 2021 per controllare, perché siamo persone precise e professionali.
1: Perché io e notaio.
0: Siamo andati col notaio sul sito dell'Avellino Calcio, dove puoi acquistare tutte le maglie, pantaloncini, calzettoni,
1: tutto.
0: La terza maglia non è disponibile.
1: La famosa col calcio cavallo.
0: È sold out tutte le taglie. Quindi sia il calcio cavallino che il calcio cavallone.
1: Ma la rimetteranno prima o poi,
0: eh
1: no?
0: Eh sì, perché ha avuto grande successo. Quindi alla fine, amici tifosi, evidentemente è piaciuta. A proposito di tifo, ci stava raccontando Guido De Santis degli europei di nuoto, dove Simona Quadarella era in vantaggio e ha vinto per la quarta volta. È veramente la sovrana d'Europa.
1: E
0: poco
1: andiamo,
0: da fare. Gli 800, bravo.
1: 800 stile libero. Tu come sei messo a nuoto? Cioè, potresti competere facilmente o...
0: Sto a galla a fatica.
1: Niente, portate i braccioli a Filippo, sì, Ferraro, signori. Per forza, se no, ma che devo fare?

0: Where is my husband su RDS, speriamo che l'abbia trovato, anche perché estate, uno si guarda anche un po' intorno, nel dubbio siamo sempre noi, non ci siamo trasformati, Jason Gagliani e Filippo Ferraro.
1: Questa scena, cioè dov'è mio marito, è quello che capita solitamente nei centri commerciali,
0: sì,
1: quando le donne vanno in alcuni negozi, perché ci sono dei negozi dove è piacevole andare insieme, beh, lei si prova un pantalone, una gonna, è bello, sì, consigliarle, ma altri tipo negozio di trucchi, tu uomo sei proprio inutile.
0: E quindi punti il divanetto bordoli fuori, quello lì è il mio.
1: Di solito io dico ti aspetto da Lego, solitamente, certo, capito lì. Poi magari divaghi un po' ed è sempre, cioè una volta quando non avevamo il telefono cellulare,

0: lo smartphone. Come facevamo? Quante mogli e mariti si sono persi all'epoca?
1: Sembrava l'edizione di Papà Castoro, questa qua, così. È uscita benissimo. Sì, te lo ricordi il cartone Papà Castoro? Quando iniziava a raccontare la storia.
0: Una volta Come eravamo una volta? Perdevano i papà e le mamme. Ora invece purtroppo ci ritroviamo. Ecco.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Piemonte, la tua vacanza nel verde, parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia.

0: RDS, ancora buon martedì con Jason Gagliani, Filippo Ferraro, sono pronti anche loro. Quattro grandi successi in fila, quelli della sequenza mixata. Partiamo così.
1: Se è un grande successo, suona su RDS.
2: Suona su RDS.
3: Parole diverse, ma senso universo.
4: Pinguini tattici nucleari.
5: Sorry, scusa, lo sento.
1: Il ritmo dell'estate è questo.

0: ci daremo appuntamento per quanto ci riguarda domani. Quando ho detto 20:40,
1: sì,
0: si è aperto un cassettino della mia testa, perché una volta le prime serate, quindi i film in prima serata, iniziava alle 20:40.
1: Invece adesso no, con molta calma. Che poi va bene così, stiamo insieme, siamo su RDS e poi ne parliamo.
0: Giusto, giù, bravo,
1: capito?
0: Bravo.
1: Step by step.
0: Bravo,
1: così
0: Sugar.
1: Bisogna fare.
0: Bravo, Sugar.
1: Così.
0: Dai, che tra poco giochiamo e ci dovete dare una mano, perché c'è il vostro gioco canonico, no? Quello che fai anche con Eli.
1: C'è chi l'ha detto, chi ha detto cosa? State qua.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
9: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
10: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
1: Ancora buon martedì, siete su RDS con Jason Gagliani, Filippo Ferraro. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebin Meteo.
11: Nella giornata di mercoledì il sole continuerà a splendere sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e zone interne di Sicilia e Sardegna tra pomeriggio e sera. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo continuerà a farsi sentire, con anche punte di 36-38 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebin Meteo.
0: E grazie quindi agli amici di Trebin Meteo. Niente da fare, la temperatura non scende. Tra poco intanto giochiamo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.